Non servirà a portare via l'armadio, dare la colpa a chi ti sta vicino, accusarmi di essere ancora troppo bambino. Non servirà a sentire il tuo profumo, poi svegliarti tutte le mattine. Adesso so cosa vuol dire volerti senza fine.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Radio Subasio.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Subasio.

0: Radio Subasio.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

brano romantico del 1979, la collection delle 5:02. Buongiorno, questa mattina sono andata a cercare, ma che è successo nel 1979? Tra gli avvenimenti leggo inizio della crisi energetica, che è un po' insomma le parole che sentiamo nelle ultime settimane, ma poi ci sono tante altre cose, per esempio Apocalypse Now al cinema, i Pink Floyd che pubblicano The Wall nel 1979, il Walkman, la Sony lancia sul mercato questo magnifico prodotto per riascoltare non solo la radio ma anche le musicassette, no, dell'epoca. Buongiorno amici, lasciamo il 1979 e ci catapultiamo nel 2026. Che fate questa mattina? Svegli a quest'ora? Magari qualcuno è in viaggio, qualcuno sta facendo colazione, qualcuno si sta preparando, qualcuno è già al lavoro. E allora dai, fatemi sentire i vostri messaggi vocali, WhatsApp, Telegram, ma anche di testo, 3 480 75 80 60. Tra poco vi leggo e soprattutto vi ascolto, e dai, si va alla conquista di questo martedì. C'è Cioffi insieme a Noemi, farfalle nello stomaco.

Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: Cesare Cremonini su Radio Subasio, ora che non ho più te, alle 5:15 minuti. Buongiorno, buongiorno Gianni, che è in viaggio direzione Civitanova Marche. Al momento ci sono 11 gradi, non male la temperatura di queste mattine.
1: Sì. Da Cagliari, Davide da Cagliari.
0: Sì.
1: 15 gradi.
0: Bello, mamma mia, 15 gradi. Che meraviglia! Salutaci la Sardegna, la bellissima Cagliari. Poi ancora, chi c'è? Buongiorno.
2: Io sono Michela di Cittadella e sono già in viaggio verso la stazione di Padova ferroviaria, perché ho un treno che mi porterà a Roma Termini,
0: sì,
2: per poi spostarmi in Abruzzo da un cliente. Mi fate una bella compagnia, grazie mille, ciao, buona giornata a tutti.
0: Un bacio a te, buona giornata, buon lavoro, ciao Michela. Poi
3: buongiorno Bella Sorrisi.
0: Quella.
3: Sempre lui, Stonnatino, trasportatore di Brecciolino della Maremma, partenza da Grosseto, destinazione stamani Firenze.
0: Sì.
3: Tornatina tutte le mattine alle 4:30. Va bene così.
0: Dai.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao. Ciao. 3480758060 per i vostri messaggi vocali, per il vostro buongiorno. Dateci una posizione geografica, ma anche la situazione, l'immagine di ciò che state facendo, o la giornata magari che avete davanti, appunto, con un messaggio vocale oppure un messaggio di testo. Torna Francesco Gabbani, lo fa per questa stagione bella che sta per arrivare, la sua è Summer Funk.

0: Duran su Radio Subasio alle 5.24. Che caparbietà, che tenacia quest'uomo che dopo 9 anni, 139 tentativi, 1.800 euro spesi in tasse d'esame, ha finalmente superato l'esame di teoria della patente. L'uomo in questione è un polacco di Tarno e dal 2017 prova a sostenere il test. Se dovesse essere bocciato all'esame pratico, dovrà ripetere anche la teoria. Insomma, un incubo. Amici, allora questa mattina vi chiedo, ricordate il vostro esame di teoria? Come si chiamavano? A me all'epoca si chiamavano i quiz della patente, i test della patente. Dai, 3 4 8 0 7 5 80 60, se vi va di condividere. A proposito di patente, lui sicuramente ci è andato piano. Vacci piano, M. Arcomi.
1: Scusa

0: yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

Jennifer Lopez e Marc Anthony su Radio Subasio. In tutti svegli, che caparbietà, che tenacia quest'uomo, 139 tentativi. Dopo 9 anni aveva cominciato a fare il test per la patente nel 2017. Con i quiz non è andata molto bene. Ha speso 1.800 euro. Finalmente, dopo 139 tentativi, 9 anni, è riuscito a prendere, insomma, a superare i test della patente, perché la patente quest'uomo non ce l'ha. Un uomo residente a Torno in Polonia, e se dovesse essere bocciato all'esame pratico dovrà rifare il test, il quiz, insomma, della patente. Però che caparbietà, io avrei mollato dopo il terzo tentativo. Comunque, amici, questa mattina vi chiedo il vostro esame di teoria, di test o quiz della patente. Io ricordo di essere stata spinta, quasi obbligata, da una mia cara amica a farlo subito dopo la maturità. Lei voleva assolutamente la patente e mi obbligava a studiare, a ripetere con lei tutti i santi giorni, ma poi è andata bene. 3480 75 80 60, se vi va di condividere il vostro esame di teoria.

0: fatemi salutare Nicolò da Roma in viaggio sulla 1 direzione Bologna, scrive per lavoro e amore, temperatura 15 gradi, ma com'è? Oggi ho lanciato chi offre di più per via delle temperature piuttosto alte, dai.
1: Buongiorno,
0: sentiamo ancora.
1: Subasio, sì. Sandro da Roma.
0: Ciao.
1: Ardea direzione Eur. 15 gradi.
0: Ecco, vedi?
1: Buona giornata a tutti quanti.
0: Ciao, a proposito di vedere, buongiorno anche a Patrizia che rientra a casa dopo il turno di notte. Scrive: qui a Civitanova 18 gradi e prevedendo lo stupore generale ha allegato anche prova fotografica del display dell'auto, però 18 gradi. Dai, sì, esami della patente.
2: Sto andando al lavoro.
0: Sì.
2: E sì, me lo ricordo il mio teorico della patente. Preso ormai 2 anni fa, sono entrata dentro consapevole del fatto che sarei stata bocciata, e nel momento in cui stavo per consegnare il test, che lo stavo rileggendo, c'erano 3 domande che mi stavano mettendo in crisi, e in quel momento ho detto: no, ok, basta, non puoi cambiare niente, Andrea, perché se cambi sei finita.
0: Sì.
2: Quindi ho consegnato a occhi chiusi e poi dopo ho scoperto di essere stata promossa, tra l'altro con 0 errori, quindi se io avessi cambiato quelle risposte avrei fatto 3 errori, cioè il massimo degli errori che potevo fare. Invece è andata bene così.
0: Dai, brava Andrea, buona giornata anche a te. Ancora, no,
3: buongiorno,
0: chi c'è?
3: Fabio.
0: Sì, ciao Fabio.
3: Direzione Roma dai Castelli. Allora, ricordo di aver fatto l'esame diciamo per la patente, era il 1992.
0: Sì.
3: E allora l'esame della teoria lo ricordo così, comunque erano 30 domande.
0: Sì.
3: Massimo 4 errori, ne feci 3.
0: No, beh, 3 adesso non si possono più fare, Fabio, ti bocciano. Va bene, ancora i quiz della patente, li ricordate?

0: le breaking news di TGCOM 24 e previsioni meteo 2 minuti alle 6.
1: Buongiorno da Estero Letto. Donald Trump incontra gli alti vertici delle forze armate americane per discutere le future strategie con l'Iran, inclusa la ripresa delle azioni militari. Lo riferisce la CNN. Via libera intanto alle sanzioni dell'Unione Europea contro i coloni israeliani violenti. Tel Aviv parla di oltraggio inaccettabile. Le preoccupazioni per l'antivirus nonostante le rassicurazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Altri 3 contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave Focolaio Ondius. Allerta elevata anche in Italia con 2 marittimi posti in quarantena in Campania e Calabria. Nuova circolare del Ministero della Salute con indicazioni urgenti, anche se il rischio contagio è considerato molto basso. Prima il confronto con il ministro Giuli, poi il vertice con i leader della maggioranza. La premier Giorgia Meloni accelera sulla riforma elettorale e apre al dialogo con le opposizioni. Confermata la fiducia al responsabile del Dicastero della Cultura. A Taranto svolta sulla morte del bracciante originario del Mali, ucciso a calci e pugni all'alba di sabato. Fermati 4 minorenni e un 20enne incensurati. 3 colpi fatali sarebbero stati sferrati da un ragazzo di 15 anni. Il caso Garlasco spunta un audio in cui Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, parlando da solo, sembrerebbe svelare l'ora del delitto. È successo qualcosa alle 9.30, dice, in un'intercettazione ambientale del 2017. Secondo l'accusa sarebbe l'ora in cui si sarebbe presentato in casa Poggi. Calcio nell'ultimo posticipo della 36esima di Serie A, Napoli sconfitto in casa dal Bologna per 3-2. Tennis, agli internazionali di Roma, Sinner e Pellegrino passano il turno dopo aver battuto rispettivamente Popiri e Tiafoe. Oggi il derby azzurro negli ottavi sul centrale. Musetti contro Rude, Dardari opposto a Zverev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata, Daniele Izzo di Meteo.it, agli amici di Radio Subasio. La settimana appena iniziata sarà caratterizzata soprattutto dalle via vai di perturbazioni atlantiche, l'alta pressione infatti rimane lontana dal nostro paese. Questa mattina piogge e temporali stanno interessando le regioni di nord-est, dove però migliorerà rapidamente. Nel pomeriggio rasserena un po' dappertutto. Nel resto dell'Italia, sin da questa mattina, tempo bello e prevalentemente soleggiato. È però una giornata ventosa al centro-sud e per venti tesi occidentali, con il Mar Tirreno, il Mar Ligure e i mari intorno alle 2 isole maggiori che risultano anche molto mossi. La giornata è però ventosa anche al nord per venti settentrionali. Le temperature rimarranno elevate al sud e in Sicilia, qui tra l'altro con punte vicine ai 30 gradi nel settore sud-orientale della regione. Per maggiori dettagli consultate il sito e l'app meteo.it.
4: Radio Subasio.
5: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
6: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
7: Febal Casa, Febal Casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa.

0: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Oro Cash.
2: 20 anni insieme a te, NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
3: Le 6:03, dai che è già l'alba di questo martedì 12 maggio. Ripartiamo con la musica su Radio Subasio, la Collection, un classico.

1987, questa How Many Lies, gli Spandau Ballet su Radio Subasio. Buon martedì amici, buongiorno, le 6 e 8 minuti in questo istante. Buongiorno da Vera Torrisi, da Radio Subasio. Iniziata la vostra giornata già al primo, secondo, terzo caffè, no dai, non esageriamo. Buongiorno a chi sta tornando a casa dopo il turno di notte, a chi si prepara per andare al lavoro, chi al lavoro c'è già. Questa mattina vi ho chiesto, insieme al vostro buongiorno al 348 075 80 60, se ricordate il vostro esame di teoria, i quiz per la patente, a proposito di quest'uomo che in Polonia ha utilizzato, diciamo che ha fatto 139 tentativi per essere promosso ai quiz appunto della patente. Dopo 9 anni, 139 tentativi, 1800 euro spesi in tasse, è finalmente riuscito a superare i test e adesso dovrà superare l'esame pratico, altrimenti se dovesse essere bocciato all'esame pratico dovrà rifare i test. Ricordate i quiz della patente, i vostri? 3 4 8 0 7 5 80 60. Ne parliamo ancora questa mattina. Pinguini, romantico ma muori.

0: 14, anzi 6 e 15, buongiorno! Ma che bella foto! Sentiamo, chi è?
1: Vera, qui è Pacio d'Ancona.
0: Ciao Pacio!
1: E questa è la bellissima Alba di Pietracroce, zona di Ancona. Buona giornata a tutti.
0: Grazie per questa foto. Allora amici, vi ho chiesto, vi ricordate il vostro test della patente, i quiz? Io ne ho un ricordo molto molto vivido, soprattutto del ripasso che facevo con una mia cara amica. Il vostro, a proposito di un uomo che in Polonia ci ha messo 9 anni e 139 tentativi per superare i quiz, però alla fine ce l'ha fatta. Dai, sentiamo cosa ci avete raccontato.
2: Ciao, Spasio, sono Paola.
0: Ciao Paola.
2: Eravamo in 28, sì, a fare l'esame,
0: sì,
2: ci hanno suddiviso in due gruppi da 14, ero nel secondo gruppo, già nel primo gruppo due soli erano stati promossi,
0: oh là là,
2: quindi una strage, una voleva proprio tutti bucciati,
0: sì,
2: e gli altri 14 io ho fatto parte degli altri due.
0: Brava!
2: Ad essere stati promossi,
0: ecco,
2: una grandissima soddisfazione.
0: Ma infatti io non vorrei mai più rifarli i test per la patente. Anna da Roma scrive: io ho preso la patente nel 1970, quando gli esami di teoria erano orali. Io l'ho superato facilmente perché il vecchio papà del proprietario della scuola guida mi suggeriva facendomi piedino. Ma come?
3: Ciao,
0: piedino?
3: Sono Lorenzo,
0: sì,
3: da Senigallia.
0: Sì, ciao Lorenzo.
3: L'esame di scuola guida ho un ricordo ben preciso, perché
0: sì,
3: all'esame di teoria ne sbagliai due, mi fecero delle domande e poi lo passai l'esame.
0: Via, promosso.
3: Quando,
0: sì,
3: l'ingegnere che salutò tutti andò via così, prese la macchina, fece la retromarcia e andò a sbattere con la macchina dietro.
0: Ma come?
3: L'ingegnere che va a sbattere con la macchina.
0: Andiamo bene, l'ingegnere che va a sbattere. Ecco perché ne hai un ricordo molto, molto preciso. Il vostro ricordo dei quiz della patente 3 4 8 0 7 5 80 60.

0: vostri messaggi a proposito di temperature, chi offre di più? Non mi pare di aver lanciato questa cosa, ma dai vostri messaggi, per esempio, arrivano le temperature, per esempio nelle Marche, a Porto San Giorgio Giusi ci segnala 16 gradi, ore 6 e 10, Napoli 18 gradi ma si va verso i 25, scrive Christian, a Firenze 19 gradi, 19, scrive Stefano, era l'ora, ma sì davvero, dai che tra qualche giorno poi vi lamenterete. Olli Giuli, questa domenica.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.
2: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
3: One Express. Anche entro le 12.
4: Gold Espresso ore 12.
3: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express. Il pallet espresso.
5: La prevenzione passa da Dottor Max.
3: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
5: La prevenzione passa da Dottor

0: C'era All Inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Sara sorride per la qualità. Luca sorride per la gentilezza e la convenienza. Marco per le scelte sostenibili. E Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa. E la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
2: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: È appena iniziato il suo tour e già alcune tappe sono indimenticabili, come quella in cui ha permesso ad una giovane artista di interpretare una delle sue canzoni nella lingua dei segni. Lui è Fabrizio Moro, niente.

0: le Spice Girls su Radio Subasio alle 6.41 e i test di quiz della patente, li ricordate? Siamo partiti questa mattina dalla notizia di un uomo polacco che dal 2017 tenta di superare, finalmente c'è riuscito nel 2026, proprio l'altro giorno, dopo 9 anni 139 tentativi. E vai!
1: Buongiorno,
0: voi ricordate il vostro?
1: Subasio, sono Giorgiana.
0: Ciao!
1: Allora, io mi ricordo che avevo sempre problemi con la parola privo, non ricordavo mai se con o senza.
0: Sì.
1: L'unica domanda che io sbagliai fu quella che mi trovai la parola privo, quindi adesso so che significa.
0: Ecco.
1: Sono passata... Ero felicissima, mi ricordo.
0: Brava Giorgiana, che così sa che privo significa senza, eh? Poi...
2: Io quando ho fatto l'esame della patente, mi ricordo, sì, che avevo finito anche la scuola, ho fatto il libro dei test che contavano 100 schede, l'ho fatto 8 volte e mezza.
0: Quella.
2: E quindi a primo colpo l'ho fatto subito senza sbagliare mai.
0: Brava.
2: Ciao, baci Stefania.
0: Stefania, che memoria all'epoca, eh? Che facilità nello studiare. Dai, ancora un messaggio, chi c'è?
3: Era, buongiorno Marco.
0: Ciao.
3: L'esame di quiz è stata una passeggiata.
0: Sì.
3: In pratica mi ha detto l'esaminatore: quelle che sai metti la croce, quelle che non sai lasci in bianco.
0: Ah.
3: Io per non fare errori ho lasciato tutto in bianco.
0: Ma come? E sei stato promosso, Marco. Comunque allaccia la cintura, eh. C'è Sal da Vinci.

0: Lunedì 25 maggio alle 21. Ritorna a Radio Subasio per raccontarsi, cantare dal vivo i suoi successi e lasciarsi coinvolgere dai fan protagonisti in studio e da casa. Paola Iezzi.
1: Lo sai già che siamo noi, illusione, siamo tristi, superstar.
0: Per partecipare a Radio Subasio Music Club.

25 maggio alle 21. Paola Iezzi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Ancora quiz della patente, i vostri. Cristiana da Roma scrive: sono passati 40 anni, i test li ricordo poco, ma sono riuscita a passarli subito. Portavo la macchina già senza patente da quando avevo 14 anni, ma come? Infatti alla pratica l'istruttore mi disse: mi sa che la macchina la porti da anni, eh? Ciao Cristiana.
1: Buongiorno a tutti. Allora, il mio primo esame di teoria,
0: sì?
1: La mia fortuna è stata che la sera feci una scheda per rinfrescare un attimino la mente.
0: Sì,
1: la mattina
0: memoria.
1: Dopo gli esami mi è capitata la stessa identica scheda.
0: Fortuna.
1: Però mi hanno bocciata la guida,
0: no!
1: Quindi dovevo ricominciare tutto da capo. Ciao Luisella da Sassoferrato.
0: Ciao Luisella, dai, ultimo, chi c'è?
2: Basi, buongiorno, sono Fabiana da Roma.
0: Ciao.
2: E io ho i quiz per la patente. Alla domanda che cosa fosse lo spazzaneve, ovviamente ho risposto che fosse una macchina agricola.
0: Ah.
2: Io abito a Roma, ragazzi, non è mai visto uno.
0: Che ne
2: buona
0: sa?
2: Buona giornata, di base. Un bacio grande.
0: Ciao, che ne sa Fabiana che vive a Roma di che cosa sia lo spazzaneve? Una macchina agricola come il trattore, che vuoi? Va bene, grazie per i vostri messaggi. Amici, si chiude, tutti svegli, chiudiamo con Selena Gomez e Benny Blanco. Con

Mi ha fatto sorridere Luca da Frosinone, che a proposito di quiz per la patente scrive: io faccio l'istruttore, facevo l'istruttore di guida fino a qualche mese fa.

0: argomento. Amici, è tutto. Vi aspetto domani a partire dalle 5. Grazie, arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi. Prima l'appuntamento con l'informazione. Le breaking news di TGCOM 24, 2 minuti alle 7.
1: Buongiorno da Esteroletto. Muro contro muro, Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Donald Trump ha riunito la sua squadra per la sicurezza nazionale e gli alti vertici delle forze armate americane. Ieri il presidente americano ha annunciato che potrebbe riprendere l'operazione Project Freedom. L'emergenza antivirus, il Ministero della Salute ha emanato una circolare che prevede una quarantena di 6 settimane per contatti ad alto rischio, anche se sottolinea Dicastero il pericolo per una diffusione in Italia è molto basso. 2 marittimi intanto posti in quarantena in Campania e Calabria, mentre sono stati confermati altri 3 contagi tra i passeggeri sbarcati dalla nave da crociera Ondius. 4 minorenni e 1 ventenne fermati a Taranto per l'omicidio del bracciante 35enne originario del Mali, aggredito con calci e pugni e con un coltello lo scorso sabato. Sarebbe stato un 15enne a sferrare i colpi mortali. Nuovi elementi dall'inchiesta di Pavia sul delitto di Garlasco contro Andrea Sempio. Ancora un'intercettazione di un suo soliloquio risalente al 2017 in cui dice: è successo qualcosa alle 9.30. Per gli investigatori è l'ora in cui il 38enne entrò nella villetta di Chiara Poggi il 13 agosto del 2007. Electrolux dimezza la produzione. Annunciati 1.700 esuberi su 4.500 lavoratori. In particolare sarà chiuso l'impianto di Cerreto Desi in provincia di Ancona, nel quale si producono prevalentemente cappe aspiranti e che impiega 170 addetti. Oggi 8 ore di sciopero. Calcio al Maradona, vittoria del Bologna sul Napoli per 3-2 nell'ultimo posticipo della 36esima di Serie A. Internazionali di tennis a Roma, oggi agli ottavi il derby azzurro Sinner-Pellegrino dopo i rispettivi successi su Popering e Tiafoe. Precederanno le sfide Musetti-Rude, Dardi e Zverev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 4 verso Brescia viene segnalato un incidente tra Dalmine e Seriate. Sulla stessa autostrada code a tratti tra Capriate e Cavenago viaggiando verso Milano e tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. Lungo la 1 Milano-Napoli coda sempre per traffico tra Torrenova e il bivio di diramazione Roma Sud verso il Grande Raccordo Anulare. Sulla statale 2 via Cassia, la strada che collega Roma a Firenze, è chiusa la corsia tra Abbadia San Salvatore e la Bisarca, statale 478 di Sarteano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
4: Il quadrotto?
3: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
8: Certe scoperte ti cambiano la spesa.
9: Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino Tobias a 2 euro.
10: La spesa intelligente!
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
12: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
14: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
15: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
16: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo Fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
19: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
20: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
21: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
22: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
23: E i consumi?
22: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
24: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
25: Matteo!
26: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.

E come si fa? Come si fa? Più su Renato Zero su Radio Subasio, 7-9, eccoci, più su, più giù, dipende poi stamattina come vi siete svegliati, io spero su. E se vi siete svegliati invece con il morale un pochino giù, non c'è problema, perché comunque ci siamo noi di Radio Subasio a tirarvelo su a mille, appunto, le prossime 3 ore con me e poi comunque via per tutto il giorno. Già vi siete svegliati benissimo con Vera Torrisi, che appunto ci ha tenuto compagnia fino a qualche minuto fa. Voglio anche ringraziare Jonathan Mann, che ieri è stato con voi appunto in queste 3 ore. Oggi appunto torno io, Gianluca Giurato, riprendiamo, anzi continuiamo praticamente ciò che non si è mai interrotto, quindi tutte le nostre belle abitudini con tutti i nostri appuntamenti. Tra poco il primo è quello dell'oroscopo di Radio Subasio e poi come sempre gli auguri di buon compleanno, giretto nelle città d'Italia con le temperature, i nostri bambini che anche stamattina vanno a scuola e risponderanno appunto a una domanda chissà su quale materia, chissà, lo scopriremo tra pochissimo. Intanto c'è Paola Iezzi su Radio Subasio, eccola qui, stessa direzione. Come

0: le stelle.
1: Buona giornata amici, ben ritrovati anche oggi pronti per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Tendiamo a stringere ciò che ci è caro, come se trattenerlo con forza potesse proteggerci. Dosiamo attenzione e prudenza, ma senza irrigidirci. La sicurezza passa anche dai gesti quotidiani. Ogni scelta che viene ponderata rende più stabile il passo. Toro, dopo tanto correre, arriva il bisogno di fermarci. Il silenzio non è vuoto, ma uno spazio di ricarica. Ci aiuta ad ascoltare quello che il corpo chiede. Concediamoci una tregua, senza sensi di colpa. L'immobilità può essere fertile se serve a riorganizzarci. Gemelli, sentiamo la necessità di un riposo ristoratore. La luna in quadrato è un invito a rallentare e a ricaricare le energie mentali e fisiche. Marte in Ariete ci assicura che nessun nemico può approfittare della nostra assenza. Godiamoci la tranquillità. Cancro, telefonate, risposte, incontri. La giornata è un fiume di stimoli. Per questo oggi anche la comunicazione deve essere veloce ed essenziale. Il semaforo è verde, perciò restiamo pronti a dire di sì, anche se c'è bisogno di un pizzico di coraggio. Leone, Marte in Trigono ci infonde un'energia dirompente e una grande reattività. Saturno ci offre la stabilità necessaria per non agire con leggerezza. Facciamo attenzione soltanto a Mercurio in Toro. Cerchiamo di non essere troppo bruschi nel dare risposte. Vergine, oggi la nostra mente è una spada affilata. Siamo veloci nel capire e rapidi nell'agire. Affrontiamo una discussione che richiede franchezza e logica. Non lasciamo che l'impazienza guidi le nostre azioni. Usiamo rapidità giusto per chiudere impegni urgenti. Bilancia, un'iniezione di audacia e di determinazione caratterizza questo martedì. Non lasciamoci frenare dai dubbi e siamo più spontanei. Resistiamo all'irruenza e prendiamoci un momento di pausa prima di rispondere con diplomazia a una critica. Scorpione, Plutone in acquario spinge alla cautela e al rigore. Percepire i segnali del nostro corpo è importante. Stiamo attenti a non affaticarci troppo. Rivediamo le nostre entrate e mettiamo da parte una somma per un investimento sicuro e lungimirante. Sagittario, la luna in quadratura può renderci impazienti, ma Marte e Saturno in Trigono rafforzano la volontà. Sappiamo cosa vogliamo e come ottenerlo. Con calma e metodo possiamo rimettere ordine e riorganizzare dove serve, per costruire basi stabili. Capricorno, l'energia armonica della luna in Pesci ci invita a conservare le risorse, senza diventare rigidi o avari di cuore. Ascoltiamo il consiglio di chi stimiamo. Marte dissonante invita alla prudenza. Meglio dosare le energie e non insistere dove la porta sembra chiusa. Acquario, in bilico fra la necessità di lasciare una situazione e il tentativo di darle un'ultima opportunità. Chiediamoci se può migliorare o se è un percorso concluso. Niente insoddisfazione, rende l'erba più verde altrove. Sfruttiamo Marte in sestile per una mossa audace. Finiamo con i pesci. Oggi la pace dipende interamente dalla nostra capacità di osservare le emozioni senza esserne travolti. Giove in Cancro può venirci in soccorso. Siamo padroni del nostro mare interiore. Non permettiamo a nessun dramma esterno di agitare le acque. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

mattina pronto a correre Marco Mengoni su Radio Subasio, perché insomma a quest'ora in effetti uno è pronto ad affrontare questa giornata. A quest'ora di solito si corre non con la macchina, però attenzione, ecco, vediamo le temperature, facciamo un giretto d'Italia come sempre partendo dalla capitale. A quest'ora ci sono 16 gradi, le temperature sono piuttosto alte stamattina soprattutto al sud Italia, a Milano ne abbiamo 13, mentre a Napoli per esempio ci sono 17 gradi, a Torino scendiamo a 11, ma a Genova risaliamo a 16 gradi, 13 gradi a Venezia, Bologna ne ha 15 stamattina e Firenze 14 per il momento. È chiaro che poi insomma le temperature saliranno e non di poco durante la giornata. Abbiamo ben 19 gradi a Palermo già alle 7:20, però complimenti amici palermitani, ed ancora ce ne sono 15, 13 gradi a Perugia, 11 all'Aquila, pure Bari se la cava benissimo con i suoi 18 gradi e chiudiamo con i 16 di Cagliari. Ma adesso aprirei come sempre le porte ai vostri messaggi di auguri di buon compleanno. Se volete farli a qualcuno, scriveteli adesso 348 075

I venti del cuore, è vero che soffiano e oggi soffieranno anche proprio sulle candeline, sulle torte dei festeggiati. Chi compie gli anni oggi, oltretutto, viene festeggiato già la mattina presto, già alle 7:30, sono le 7:29 in realtà, qui su Radio Subasio con i vostri messaggi di auguri. Partiamo anche stamattina con la carrellata. Buongiorno a tutti. Vorremmo mandare un messaggio di auguri per il compleanno di nostra sorella Diamantina. Ogni anno diventi più preziosa e poi nomen omen, come si suol dire in questi casi, no? Con amore, i tuoi fratelli Massimo e Silvana. Salve, vorrei fare gli auguri alla nostra collega infermiera Giovanna che compie 40 anni, cifra tonda, vai, auguri Giovanna. Buongiorno, sono Nicolas di Ischia di Castro, oggi è il compleanno della mia mamma Federica che compie 43 anni, le facciamo tanti auguri dal compagno Raffaele e tutti i familiari. Solo ieri eri un bambino, oggi sei uno splendido uomo. Auguri per i tuoi 30 anni, Henry, da mamma Barbara. Ancora tanti auguri di buon compleanno, Massimiliano, dal tuo grande amico d'infanzia Santino. Ti voglio bene, fratello caro. Buongiorno, Mohamed da Roma. Oggi faccio 24 anni, volevo dire auguri a me. E grazie. Prego, Mohamed, auguri da parte nostra. Ciao Radio Subasio, sono Sara d'Ardea. Vorrei fare gli auguri a mamma Cecilia per le sue 51 primavere. Tanti auguri, ti voglio bene. Buongiorno Gianluca, puoi fare gli auguri a mio figlio Davide che oggi compie 8 anni, gli vogliamo tanto tanto bene. Auguroni Davide di cuore da parte mia e di tutti. Vorrei fare gli auguri di buon compleanno a mio nipote Leonardo da Federica e Sandro di Montecchio. Grazie per i vostri messaggi, auguri a tutti coloro che compiono gli anni oggi. Su Radio Subasio, Serena Brancale con Levante e Delia. Mi sento

0: Da Coop ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
3: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
4: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
2: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
5: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
6: Aiuto, cadiamo!
5: O ti senti ACT?
7: Oh, che forza!
5: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociera all'inclusive con Costa.
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
11: Prendiamo 2 prodotti Luxury
10: e teniamo lo scontrino.
11: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
10: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
12: Le consegne su pallet espresso più puntuali
13: e veloci in tutta Europa.
12: One Express, anche entro le 12.
14: Gold Espresso, ore 12.
12: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
15: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
16: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

bella di Radio Subasio anche stamattina, sono le 7.41. Buongiorno bambini, buongiorno da Gianluca Giurato, eccoci qua a interrogare anche stamattina, ma la nostra interrogazione, come sapete, è senza voti, il nostro è un gioco. Allora, sicuramente se siete usciti di sera, magari con i vostri genitori, già in questo periodo potreste aver visto le lucciole, questi animali bellissimi, più o meno da maggio a luglio le possiamo ammirare nelle serate calde e umide. Queste lucciole che insomma durano poco per quanto riguarda la visibilità, ma sono veramente tanto tanto affascinanti. Ma voi bambini, oggi la materia è scienze, forse l'avevate capito perché parliamo delle lucciole, sapete dirmi perché le lucciole brillano di notte? Allora, questa è la domanda di scienze di stamattina su Radio Subasio. La prima opzione che vi do è per attirare i partner o segnalare il pericolo, mentre la seconda è per illuminare la strada quando va via la corrente. Allora, perché le lucciole brillano di notte? Per attirare i partner o segnalare il pericolo, oppure per illuminare la strada quando appunto non c'è la corrente, non c'è luce? 348 075 8060, rispondete come sempre con un messaggio vocale, cari bambini, perché anche stamattina su Radio Subasio, come tutti i giorni, si fa il giretto delle scuole d'Italia.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: eccoci qua stamattina, domanda di scienze per i nostri bambini. Vi ho chiesto perché le lucciole emettono luce. Ecco, questi animali bellissimi che hanno questa caratteristica. Ma c'è un motivo, voi l'avete individuato, cari bambini, bravissimi.
1: Ciao, Leonardo Silvazio, siamo anche Francesco da Caserta.
0: Ciao.
1: E la risposta giusta è: le lucciole si illuminano di notte per attirare il partner.
0: Sì.
1: Ciao, Radio Subasio.
2: Ciao,
0: ciao, ciao ragazzi, è vero, le lucciole si illuminano principalmente per l'accoppiamento. La luce serve a segnalare la propria presenza e riconoscere il partner, però con un comportamento differente. I maschi volano e lampeggiano, mentre le femmine solitamente sono ferme e rispondono con una luce fissa oppure con un proprio codice.
3: Ciao Radio Subasio, sono Maria Monticosero.
0: Ciao.
3: Le lucciole lampeggiano per cercare un fidanzato.
0: Sì.
3: Radio Subasio, ciao Gianluca.
0: Ciao, è vero, per cercarsi il fidanzato, la fidanzata, è per quello che lampeggiano, hai perfettamente ragione, così.
4: Ciao Gianluca, sono la Mia da Fiumicino. Secondo me la risposta giusta è che le lucciole attirano il partner e segnalano anche il pericolo.
0: Vero.
4: Ciao Radio Subasio.
0: È vero, perché la luce funge anche da avvertimento per i predatori, segnalando il loro sapore sgradevole e la loro tossicità. Quindi loro dicono ai predatori: non mi mangiare perché sono disgustosa, anzi ti faccio pure male al pancino e pure peggio, pure peggio. Sentiamo chi c'è adesso.
5: Ciao Radio Subasio, sono Michele da Siena.
0: Ciao.
5: E le lucciole si fanno vedere per farsi vedere dai fidanzati. Ciao Radio Subasio.
0: Si devono mettere in mostra per i fidanzati, eh.
5: Ciao Gianluca.
0: Ciao, ciao Michele. Bravissimo anche tu. Come funziona questa bioluminescenza? Voi lo sapete, cari bambini? Beh, c'è una luce fredda prodotta da una reazione chimica nell'addome. Pensate un po', nell'addome delle lucciole.
6: Ciao, sono Giorgio da Lido di Fermo, ho 6 anni.
0: Ciao.
6: La risposta giusta è: le lucciole servono per attirare il fidanzato.
0: Eh sì.
7: Radio Subasio.
0: Ma quanto siete stati bravi anche stamattina, bambini, vi aspetto domani, eh.

0: Lady Gaga con Dirty su Radio Subasio, questa rapper statunitense che ha vinto anche un Grammy per il miglior album rap insieme con questa Runaway, canzone che ci porta dritti dritti a un nuovo appuntamento con l'informazione. Ci sono le breaking news di TGcom 24 che come sempre arrivano a 8:02.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Donald Trump ha incontrato i vertici delle forze armate americane per discutere le future strategie con l'Iran, inclusa la ripresa di azioni militari. Lo riferisce la CNN. Perentorio Galibaf che su Ex scrive: non c'è alternativa al piano in 14 punti presentato da Teheran per mettere fine al conflitto. Le preoccupazioni per l'antivirus, nonostante le rassicurazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Altri 3 contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Ondius. Allerta elevata anche in Italia con 2 marittimi posti in quarantena in Campania e Calabria. Nuova circolare del Ministero della Salute con indicazioni urgenti, anche se il rischio diffusione è considerato molto basso. Prima il confronto con il ministro Giuli, poi il vertice con i leader della maggioranza. La premier Giorgia Meloni accelera sulla riforma elettorale e apre al dialogo con le opposizioni. Confermata la fiducia al responsabile del Dicastero della Cultura. A Taranto, svolta sulla morte del bracciante originario del Mali, ucciso sabato a calci e pugni. Fermati 4 minorenni e un 20enne incensurati. 3 i colpi fatali sarebbero stati sferrati da un ragazzo di 15 anni. Il caso Garlasco, spunta un audio in cui Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta parlando da solo, sembrerebbe svelare l'ora del delitto. È successo qualcosa alle 9:30, dice, in un'intercettazione ambientale del 2017. Secondo l'accusa sarebbe l'ora in cui si sarebbe presentato in casa Poggi. Calcio, nell'ultimo posticipo della 36esima di Serie A, Napoli sconfitto in casa dal Bologna per 3-2. Tennis, agli internazionali di Roma, Sinner e Pellegrino passano il turno dopo aver battuto rispettivamente Popering e Tiafoe. Oggi il derby azzurro negli ottavi sul centrale. Precedono le sfide Musetti, Rude, Darder e Zverev. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si resta in coda per 3 km a causa di un incidente tra Dalmine e Seriate in direzione Trieste. Incolonnamenti per lavori invece sulla A7 per 1 km tra Genova, Bolzaneto e Busalla viaggiando verso Milano. Code per lavori anche sulla A14 tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona, mentre sulla A30 c'è 1 km di coda per traffico intenso tra Mercato San Severino e il bivio per il raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno. Infine sulla statale 117 bis centrale Sicula si segnalano rallentamenti a causa di lavori di manutenzione tra gli incroci Ponte Olivo e Gela. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
4: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: 8 e 4 minuti, buongiorno ancora da Gianluca Giurato, siamo alla seconda ora di Tutti in Piedi su Radio Subasio, che inizia con una grandissima interprete, Mia Martini, dal 1989.

Almeno tu nell'universo, la canzone che ci ricorda la grandissima Mia Martini proprio in questa giornata così particolare, quella del 12 maggio, perché esattamente 31 anni fa, nel 1995, un arresto cardiaco ce l'ha portata via. La grande Mia Martini, a soli 47 anni, scompare nella sua casa di Cardano al Campo, in provincia di Varese, appunto il nostro ricordo di una delle più grandi della musica italiana. 1971, adesso torniamo indietro nel tempo, parliamo di un'altra grande star, per fortuna ancora in vita, Mick Jagger. Anzi, insomma, ci sono novità discografiche importanti, come sapete, per i Rolling Stones, ma il frontman del gruppo, appunto, quella volta, un po' di anni fa, sposa proprio nella giornata del 12 maggio Bianca Pérez Morena de Macias, nel municipio di Saint-Tropez, in Costa Azzurra, e subito dopo anche in chiesa, al suono della marcia nuziale di Bach e una selezione di musiche dal film Love Story. Sicuramente un bellissimo matrimonio, anche un po' stravagante, come del resto, insomma, si addice ad una rockstar. Parliamo sempre di matrimonio, ma al contrario, perché parliamo di divorzio in questo caso. 3 anni dopo, nel 1974, c'è il referendum abrogativo sul divorzio e in Italia vincono i no. L'Italia è un paese moderno, grande vittoria della libertà, il popolo italiano fa prevalere la ragione, il diritto, la civiltà. Questi sono alcuni dei titoli apparsi sulle prime pagine dei giornali a commento del risultato del referendum abrogativo della legge sul divorzio, che scrive per l'Italia un orizzonte diverso nei costumi sociali e nel rapporto tra opinione pubblica e religione. Allora, adesso, divorzio, matrimonio, abbiamo parlato appunto di due eventi, diciamo, particolarissimi: uno il referendum abrogativo, l'altro il matrimonio di una grande rockstar, Mick Jagger. Voi che ricordi avete del vostro matrimonio, o magari anche del vostro divorzio, insomma, ecco, in poche parole, però parliamo di cose in ogni caso romantiche, ce lo dite con un messaggio a Radio Subasio 348 075 80 60.

questa nostra stupida canzone d'amore su Radio Subasio. Anche di amore stiamo parlando, di matrimonio questa mattina. Tra un po' sentiremo anche i vostri messaggi. Intanto una canzone che può essere d'amore oppure no, potete sceglierla voi, in questo caso non è obbligatorio, è per il voice box. Qualunque canzone va bene purché sia bella, ma su questo non abbiamo dubbi perché scegliete sempre alla grandissima. Anche stamattina vi aspettiamo con un messaggio vocale, perché appunto funziona in questo modo: voi ci mandate il vostro vocale, scegliete una canzone, ci dite come vi chiamate e noi suoniamo entrambi, vocale e canzone. 348 075 8060.

0: Fly, questa è la canzone di Gigi D'Alessio su Radio Subasio, dove si parla di una storia d'amore che insomma è finita, si parla di tanti tanti ricordi bellissimi. Appunto di ricordi stiamo parlando anche con voi stamattina, ricordi del vostro matrimonio, questa giornata particolare, e qualcuno veramente ne ha passati di tutti i colori.
1: Buongiorno Radio Subasio, io ricordo il mio matrimonio, sì? 15 anni fa, un disastro totale.
0: E perché?
1: Mia madre che cade dalle scale della chiesa.
0: Oddio.
1: Al ristorante la torta che vola con tutto il cameriere, quindi siamo rimasti senza torta.
0: Pure.
1: E poi alla fine, per concludere in bellezza la serata,
0: sentiamo,
1: ci fermano i carabinieri per tornare a casa la sera vestiti da sposa, ci fanno scendere dalla macchina per controllare cosa avevamo dietro al cofano.
0: E cosa c'era?
1: E ovviamente eravamo pieni di regali. Ciao Natascia da Roma.
0: Natascia, veramente una tragedia, davvero.
2: Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: io, ma sono matta. Radio su Basio.
1: Progetta la tua Febal al casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
2: Febal casa, Febal casa.
1: Più info su febalcasa.com.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.
6: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: 20 anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile dal 14 al 16 maggio. Sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa in tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD da 20 anni, sempre al tuo fianco.
13: Voice Box.
14: Voice Box.
13: La tua voce su Radio Subasia.
15: Buongiorno Radio Subasia, sono Stefania da Chiusi. Vorrei dedicare al mio compagno Giorgio la canzone di Zarrillo, una

0: Grande classico firmato Michele Zarrillo su Radio Subasio, Una rosa blu. Questa è la canzone scelta da Stefania da Chiusi, è stata lei la protagonista stamattina del nostro spazio Voice Box, che torna come tutti i giorni, anche domani, dopodomani, tutte le mattine intorno alle 8:30 qui su Radio Subasio. Tornano invece sempre con grande piacere insieme Fedez e Marco Masini, li ritroviamo con Male necessario.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Subasio.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

Noi mettiamo la musica, tu fai festa con noi. Sabato notte a mezzanotte.

0: Questa è la canzone di Vasco Rossi su Radio Subasio. Sono le 8:50, buongiorno da Gianluca Giurato. Stamattina stiamo parlando di ricordi legati al vostro matrimonio, che dovrebbe essere il giorno più bello della vita, ma non sempre è così. Abbiamo sentito quello della nostra amica prima, una mezza tragedia. Chris da Recanati pure peggio, perché dice: e niente, a 2 mesi dalle nozze è fuggita con un altro. Forse mi sono salvato. Beh, forse sì, perché visto insomma come si è comportata, probabilmente ti è andata bene in questo modo.
1: Della provincia di Roma. Allora, il mio matrimonio bruttissimo, una giornata che proprio cancellerei e ricomincerei da capo. La mia testimone ha fatto tardi, ho fatto i 5 minuti di ritardo della sposa classica, ho dovuto aspettare, fare parecchie foto in più per aspettare che arrivasse una delle testimoni.
0: E poi?
1: Mia madre il broncio tutto il giorno perché non le piaceva e non le piace il mio attuale marito.
0: Aia.
1: Però nonostante tutto, 3 anni dopo sono felice di averlo sposato.
0: Brava.
1: Che lo risposerei ogni volta.
0: Perché tu devi essere contenta, voi dovete essere contenti, quindi è giusto così. Stiamo parlando però anche di ricordi legati all'eventuale divorzio, perché insomma oggi abbiamo anche ricordato nel 1974 il no al referendum abrogativo.
2: Io ho fatto entrambe le cose. Per il primo ho un ricordo fiabesco, sì, è molto bello. E per il secondo
0: divorzio.
2: Ho un ricordo molto bello e di liberazione.
0: Quindi insomma Serena ha un ricordo bello sia del matrimonio che del divorzio. Alla fine è l'importante avere bei ricordi nella vita. Ecco, anche voi ce ne avete bei ricordi, oppure anche il vostro matrimonio è stato una mezza tragedia. 348 075 86

0: Da 10 settimane il numero 1 in Italia, il singolo più venduto, Ossessione di Samurai J, ci porta le breaking news di TGCom 24, un minuto alle 9.
1: Buongiorno da Estero Letto. Donald Trump sta valutando più seriamente una ripresa delle ostilità in Iran. Lo riferisce la CNN dopo che il presidente americano ha riunito la sua squadra per la sicurezza nazionale e gli alti vertici delle forze armate. Ieri ha paragonato la tregua ad un paziente in terapia intensiva. Emergenza antivirus, circolare del Ministero della Salute che prevede una quarantena di 6 settimane per contatti ad alto rischio, anche se, sottolinea il Dicastero, il pericolo per una diffusione in Italia è molto basso. Altri 3 contagi tra i passeggeri sbarcati dalla nave Ondius, 2 marittimi in isolamento in Campania e Calabria, negativo il test del paziente veneto che ha viaggiato con una delle vittime. 3 uomini e altrettante donne indagati a Ostia per torture e sequestri. I carabinieri hanno scoperto una spirale di estrema violenza innescata dalla sparizione di un borsone con denaro contante e orologi di lusso per un valore stimato di oltre 1 milione di euro. Il giallo della donna e dei 2 figli minorenni allontanatisi da Castellarquato nel Piacentino. Trovate alcune lettere della 49enne nella casa del padre in cui manifestava sofferenza e inquietudine. Di lei e dei ragazzi si sono perse le tracce a Tarcento in Friuli, dove è stata rinvenuta la loro auto. Electrolux dimezza la produzione, annunciati 1700 esuberi su 4500 lavoratori. In particolare sarà chiuso l'impianto di Cerreto Desi in provincia di Ancona. Oggi 8 ore di sciopero. Calcio al Maradona, vittoria del Bologna sul Napoli per 3-2 nell'ultimo posticipo della 36esima di Serie A. Internazionali di tennis a Roma, oggi agli ottavi il derby azzurro Sinner-Pellegrino. Dopo i rispettivi successi su Popering e Tiafoe, precedono le sfide Musetti-Rude e Darderi-Zverev. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Iniziali condizioni di instabilità con piogge temporali al nord-est e zone limitrofe, quota neve intorno ai 1400 metri sulle Alpi orientali. Tempo più stabile altrove. Nel pomeriggio nubi su zone interne e adriatiche del centro con residue piogge fra Marche, Umbria e Toscana orientale. In esaurimento alla sera. Nel resto d'Italia tempo soleggiato, temperature massime ancora sopra la media sul medio adriatico e al meridione. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
6: Radio Subasio.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere.
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
11: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
12: E le focaccine ai piselli della Romagna?
13: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
14: Fiorentini.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
18: La spesa intelligente!
6: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
8: Le consegne su pallet espresso più puntuali
9: e veloci in tutta Europa.
18: One Express, anche entro le 12.
19: Gold Espresso, ore 12.
18: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
20: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
21: Matteo!
22: Che brutto sogno. Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
23: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
24: Aiuto, cadiamo!
23: O ti senti ACT?
25: Oh, che forza!
23: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
26: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
27: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
28: E quella lassù?
27: È la costellazione del benzinaio.
29: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
0: Eccoci qua alle 9.05, pronti per la terza ora di Tutti in Piedi su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato e siamo pronti anche a ritrovare la Gianna Nannini con la sua fotoromanza 1984.

Immensamente la canzone di Laura Pausini su Radio Subasio, e adesso immensamente gioco con voi, immensamente perché insomma sono sempre molto contento e sono contento di sentire anche le vostre voci, perché tra poco uno di voi verrà in diretta, come sapete, chi risponderà esattamente alla nostra domanda. La domanda riguarda una canzone. Sapete che la mostrifichiamo ogni mattina, prendiamo un pezzettino appunto di questa canzone qua, ve lo facciamo sentire in una versione proprio strana, brutta, ma in realtà la canzone è molto bella, è una canzone italiana non di moltissimi anni fa, diciamo un 5 anni fa, ecco, giusto per darvi un'indicazione proprio precisa. Sì, 5, perché poi è uscita ad aprile in realtà di quell'anno lì, del 2021, e appartiene a una cantante salentina che tra l'altro è diventata famosa, famosissima, grazie a un talent, il talent, insomma, che abbiamo in Italia. Che dirvi di più di questa ragazza? Lei ha veramente qualcosa che poi ha espresso anche nella sua canzone, proprio il titolo la rappresenta completamente. Direi che già le indicazioni sono belle, significative e vi hanno aiutato tantissimo. Però sentite anche la clip e poi dateci la risposta con un messaggio vocale come fate tutti i giorni, messaggio vocale che deve contenere anche il vostro nome e la città da dove ci ascoltate. Ripeto, chi sarà tanto veloce a darci la risposta esatta verrà in diretta con noi su Radio Subasio. Aspettiamo i vostri vocali al 348 075 80 60.

0: Un motivo maledetto, questa è la canzone di Irene Grandi su Radio Subasio. Abbiamo al telefono una giovane studentessa da Roma, si chiama Carolina. Buongiorno Carolina.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora Carolina, com'è che sono le 9:24 e tu non sei ancora in classe? Che è successo stamattina?
1: Manca un professore, quindi entriamo alla seconda ora.
0: Seconda ora che però dovrebbe essere già iniziata in teoria, o no?
1: Sì, ma lo stiamo tutti aspettando perché fa sempre ritardo.
0: Ah, ecco, il professore fa ritardo e quindi i ragazzi giustamente si adeguano. Io faccio un po' il genitore severo in questo caso. Come mai non sei in classe? Allora, Carolina, in realtà da quello che mi sembra già di capire dalla tua voce, perché insomma si sente, tu sei una studentessa modello. Mi sbaglio?
1: Sì, diciamo che vado, presto molta attenzione specialmente ai voti, alla scuola, ci tengo molto.
0: Che scuola fai?
1: Il liceo classico.
0: Allora, insomma, liceo classico. Qual è la tua materia preferita?
1: Italiano.
0: Italiano, beh, giustamente al classico. Poi ti piaceranno anche latino, greco, tutte le materie umanistiche.
1: Sì.
0: L'hai scelto apposta?
1: Sì, l'ho scelto apposta.
0: Allora, manca poco meno di un mese, credo, alla fine della scuola. Carolina, tu sei una che si impegna molto?
1: Diciamo che insomma ci tengo molto, quindi sì, mi sto impegnando anche a mantenere una media alta in modo da chiudere la scuola il meglio possibile.
0: Media a fine dell'anno quanto sarà?
1: 8,5.
0: 8,5, bravissima, brava veramente. E poi la classica domanda che magari già in tanti ti fanno: che cosa vuoi fare dopo, Carolina?
1: Dopo vorrei fare giurisprudenza perché il mio sogno sarebbe quello di fare il magistrato.
0: Bene, allora in bocca al lupo per la tua carriera. Senti, adesso invece pensiamo proprio al futuro più immediato, perché dopo tutto questo impegno, insomma, scuola impegnativa, liceo classico, tu sei una che studia parecchio, quest'estate finalmente arrivano le vacanze. Dove vai?
1: Allora, ho organizzato una vacanza di gruppo con i miei amici della classe, andiamo
0: a Ponza
1: tutti insieme.
0: Bene.
1: E poi con le mie amiche più strette a Porto Ercole.
0: Andiamo. Quindi.
1: E poi ovviamente con la famiglia.
0: Con la famiglia. Dove?
1: Sì. A San Benedetto del Tronto.
0: Nelle Marche. Allora, quindi tre vacanze. Beh, giustamente te le meriti, tre vacanze, visto che ti stai impegnando moltissimo nella scuola. Senti, allora, prima con il gruppo di amici, quello più generale, il gruppo misto, poi solo con le ragazze. Qua, secondo me, scatta la sorellanza. Queste saranno le vacanze, le lasciate centrali, no? Le vacanze in cui vi divertirete di più, perché poi tra donne si fanno tutte quelle cose, no? Anche un po' più di bagordi, giusto?
1: Giusto, giustissimo.
0: Bene, giusto così, dai, giusto così. Allora, io posso dire sicuramente che, visto che insomma la scuola va bene, arriverà poi la pagella e tutto quanto, arriveranno le vacanze, puoi affrontare tutto con un
1: sorriso grande.
0: Brava, bravissima Carolina. Allora, un bacio e chiaramente tanti tanti auguri per tutto, insomma, per l'anno scolastico e tutto
1: un
0: quello
1: bacio
0: che verrà dopo. Ciao cara.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao alla nostra Carolina. Buona giornata a scuola, visto che sta per entrare in classe. Eccola qui, Alessandra Amoroso.
2: Stare lontano non è facile.

0: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenore, scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
10: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
11: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
9: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
12: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
13: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
15: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
16: Prendiamo due prodotti Luxury
15: e teniamo lo scontrino.
16: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
15: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
17: È il suono che stavi aspettando. Da Carrefour vinci un iPhone 17.
15: 6. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
17: È il suono che stavi aspettando. Da Carrefour.

0: Piano Ferro Perverso su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Stiamo parlando di ricordi legati al vostro matrimonio. La maggior parte bellissimi, giornate meravigliose, matrimoni che durano anche da 50 anni, come ci avete testimoniato, però abbiamo sentito anche tante disavventure.
1: Barbara da Milano.
0: Ciao Barbara.
1: Quello che sarebbe stato mio marito è arrivato dopo di me.
0: Ah.
1: Ma dopo un bel pezzo, cioè noi ci eravamo accordati bene, tutte le cose fatte bene, lui niente, non ce l'ha fatta, è arrivato dopo. Vabbè, ritardatario cronico anche nella vita normale.
0: Vedi?
1: Ciao, buona giornata.
0: Quindi è lo sposo che si è fatto attendere, del resto insomma ha confermato anche nel giorno più importante della sua vita quello che è normalmente. Grazie Barbara, sentiamo chi c'è adesso.
2: Sono Dario, l'unica cosa che ricordo del mio bellissimo matrimonio, riuscito bene, ancora ora funziona benissimo.
0: Meno male.
2: Ma due giorni prima del matrimonio ho preso un virus potentissimo e dunque ho una grande paura di arrivare alla cerimonia e di fare anche brutta figura perché a scappare al bagno. Invece no, questo non è successo.
0: Meno male.
2: Il lato positivo è che sono un po' pienottello, dunque l'abito è entrato benissimo.
0: E vedi, non tutti i mali vengono per nuocere.
2: Tutto bellissimo, menù meraviglioso, ma tutti mangiavano, facevano complimenti. L'unico che non ha mangiato niente era il sottoscritto. E anche la sera in camera, prima notte di matrimonio, malatissimo.
0: In bianco?
2: Però mi sono rifatto dopo, successivamente.
0: E meno male, l'importante è quello, dai, matrimonio sicuramente felice ancora adesso, siamo contenti.

0: La mia storia fra le dita, Gianluca Grignani su Radio Subasio, la storia che passa anche attraverso degli esami, no? La
1: certo,
0: storia della vita.
1: Gli esami si dice che non finiscono
0: è
1: mai.
0: Vero,
1: no?
0: È vero, noi, buongiorno.
1: Da quando nasciamo sosteniamo gli esami a Gugu, anche gli esami clinici.
0: Anche quelli.
1: Gli esami scolastici e poi il primo esame dopo la maturità, quello importante.
0: A volte prima, perché magari
1: sì, dipende da come
0: se
1: cade,
0: la prendi a 18 anni.
1: Certo, è quello per la patente, che in Italia, soprattutto per quanto riguarda la teoria, risulta essere piuttosto ostico, visto che la percentuale di bocciati è sempre molto alta. In realtà siamo tutti un po' terrorizzati, perché non molto tempo fa ci fu un sondaggio per il quale molti italiani che hanno la patente ormai da anni hanno ammesso candidamente che se dovessero ripetere l'esame avrebbero molti problemi a superare quello teorico.
0: Perché adesso è più difficile rispetto a quando l'abbiamo presa noi?
1: Non è che è più difficile, le regole sono quelle. Forse le domande sono poste in maniera, diciamo, non sempre intellegibile.
0: Ecco.
1: Puntano a farti sbagliare, ecco, per avere contezza che tu le idee invece ce l'abbia ben chiare. Spesso l'effetto è contrario, se è vero che per la patente B i bocciati alla prova teorica sfiorano addirittura il 40%, che è una percentuale importante.
0: Quasi la metà.
1: E vediamo invece che certi comportamenti pratici sulle strade non vengono meno.
0: Forse
1: qualche domanda bisogna porsi.
0: È vero.
1: Questo, voi avete superato al primo colpo l'esame della patente? Secondo voi è più facile la teoria o la pratica? E che cosa vi dava più ansia? Ma soprattutto, se doveste mai ridare l'esame teorico, oggi sarebbe un problema? Ne parleremo come sempre al 348 075 8060.
0: Grazie Pozzo, a tra pochissimo.

0: Dancing in the Flames, The Weeknd su Radio Subasio, così ci salutiamo, vi aspetto domani tutti in piedi a partire dalle 7, invece c'è il Pozzo adesso che vi accompagna fino all'una appunto di questo pomeriggio. È tutto da parte mia, Gianluca Giurato, prima Breaking News di TGCom 24 quando manca un minuto alle 10. A domattina, ciao!
1: Buongiorno da Mattia Venini. Massima cautela in Italia per l'antivirus. Due marittimi in quarantena in Campania e in Calabria. Test negativo per la persona in isolamento in Veneto. Ieri altri tre contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave Hondius. Uno spagnolo, uno statunitense e una francese. Quest'ultima grave. Trump vede i vertici delle forze armate e valuta di riprendere i raid sull'Iran. Il presidente degli Stati Uniti ha confermato che il cessate il fuoco è fragilissimo, in terapia intensiva. Teheran minaccia di arricchire l'uranio fino al 90% in caso di nuovo attacco americano. 90 interventi dei vigili del fuoco in Veneto a causa del forte maltempo che sta interessando la regione. Particolarmente colpita Verona, dove vento e pioggia hanno abbattuto alberi e scoperchiato tetti. Un vigile del fuoco è rimasto ferito durante la rimozione di un ramo. Sequestri di persona, torture e bombe carta. I carabinieri hanno eseguito 6 misure cautelari ai danni di una banda che seminava il terrore sul litorale romano. La spirale di violenza sarebbe partita dalla sparizione di un borsone contenente denaro e orologi per un valore di oltre 1 milione. È stato bloccato il 43enne accusato di aver aggredito sabato la moglie a martellate su un autobus nel Ternano, riducendola in fin di vita. Si sarebbe nascosto in un bosco. Al momento dell'aggressione aveva il braccialetto elettronico, ma se lo era tolto durante la fuga. Si trova ora in caserma. Quasi un bambino italiano su 4 vive al di sotto della soglia di povertà. È quanto emerge dall'ultimo report dell'UNICEF. Il 23% vive in famiglie con un reddito inferiore al 60% della media nazionale, uno dei tassi più elevati in Europa. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Irene Grandi torna dal vivo con Fiera di Me 2026, il nuovo tour estivo che attraverserà con Radio Subasio Festival e piazze di tutta Italia. Un concerto potente, emozionante, tutto da cantare, con una delle voci più amate della musica italiana. Sul palco, insieme alla sua band, Irene porterà i grandi successi che hanno segnato la sua carriera e le canzoni di Oro e Rosa, il suo ultimo album. Scopri tutte le date su internationalmusic.it.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
7: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
8: Buongiorno, bentrovati amici di Subasio, insieme fino alle 13 in questo martedì numero 12 di maggio 2026. Insieme anche a Al Jarreau con Moonlighting.

Algero Moonlighting era la sigla di un programma di grande successo televisivo americano. Buona mattina a tutti dal Pozzo, dicevamo insieme fino alle 13 in questa 12esima giornata del mese di maggio 2026. Anche quest'oggi tra suoni, emozioni, sogni spunta qualche motivo di riflessione che ha a che fare ancora una volta con la nostra quotidianità, con la nostra vita. Uno dei primi traguardi, in genere lo era, non so se lo è ancora, quando si superava la soglia della maggiore età, era conseguire la patente per poter muoversi in totale libertà, ammesso che non si facesse con un piccolo scooter, ma insomma la conquista della patente per le quattro ruote era un traguardo importante, resta un traguardo importante, direi oggi forse non per tutti, comunque è un passaggio decisivo nella mobilità personale. Ci sono dati interessanti da cui partiamo questa mattina, che arrivano dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha messo nero su bianco i dati delle prove sostenute dagli aspiranti patentati nel nostro paese. Su 2.300.000 eccetera eccetera prove d'esame, 2.314.213 per i patiti dei numeri, il tasso di bocciati raggiunge il 26,71%, il più alto registrato dal 2009. In pratica, quasi un candidato su quattro vede sfumare l'obiettivo della licenza di guida. E questi dati fanno riflettere, perché se sulla parte pratica, bene o male, uno se la può cavare con un bel po' di pratica, sul fronte della teoria, complici anche i quiz, che spesso sono un po', diciamolo, arzicoccolati, diventa molto semplice infrangersi e quindi provare e riprovare. E allora, partendo da questi dati, che poi vi darò in completezza tra un po', io vi chiedo se intanto nella vostra storia personale avete superato al primo colpo l'esame della patente. Secondo voi è più facile o è stato più facile la teoria o la pratica? Cosa vi dava più ansia? E poi, se mai doveste ridare l'esame teorico, oggi per voi sarebbe davvero un problema? Ne parleremo a partire dalle 11, come sempre, grazie alle vostre esperienze, che aspettiamo al 348-075-8060. C'è un primo buongiorno anche oggi e va a Giuliana, che ci ascolta e ci saluta da Arezzo. Buongiorno a te, Giuliana, e buon ascolto a tutti, anche con Tananai.

Cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

0: tutto quello che un uomo Sergio Cammariere deve avere, tra le altre cose, beh, la patente. Già, la patente, che è uno dei traguardi che restano tra quelli più importanti nelle persone una volta raggiunta la maggiore età, perché è sinonimo di indipendenza, di libertà. C'è un dossier del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da cui partiamo questa mattina, che ha messo nero su bianco i dati delle prove sostenute dagli aspiranti patentati nel nostro paese. Su un volume importante di prove d'esame, più di 2.300.000 complessive, quindi teoria e pratica per tutte le categorie, il tasso di bocciati raggiunge più del 26%, il più alto registrato dal 2009. In pratica, come riferivo prima, quasi un candidato su quattro vede sfumare l'obiettivo della licenza di guida. Un altro dato molto interessante è che a fare strage di aspiranti patentati non è tanto la pratica, quanto la teoria. I respinti alla prova teorica sono stati 454.930. Nel caso specifico della patente B, i bocciati alla prova teorica sfiorano addirittura il 40%, esattamente il 39,73%, mentre alla prova pratica i respinti si fermano al 16,18%. Ora, saranno le domande poste male, saranno che i candidati non hanno studiato. Fatto sta che la parte teorica rimane la più ostica rispetto a quella pratica. Ciò detto, voi al tempo vostro, oppure poco tempo fa, insomma, quando è capitato di prendere la patente, avete superato al primo colpo l'esame? Secondo voi è più facile la teoria o la pratica? E che cos'è che vi dava più ansia? Magari c'è qualche aneddoto interessante. Ma se doveste oggi ridare l'esame teorico, per voi sarebbe un problema? Ne parleremo come ogni mattina, a partire dalle 11 al 348 075 80 60.
1: Porta

0: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi Delizie dal Sole a un euro.

0: Coppa Italia Frecciarossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare, il coraggio per osare e la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
1: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
2: Sono bastati pochi giorni a Stash e ai suoi sodali per affermarsi con questo nuovo singolo che corre al rembaggio della bella stagione. Loro sono i The Colors, la canzone è Rolling Stones.

Basta Be Love, Roxette, che fu prodotto per la colonna sonora del famoso film Pretty Woman. In realtà non so quanti sanno che è un riadattamento di Must Have Been Love, Christmas for the Broken Hearted, che è in realtà un brano natalizio pubblicato in Svezia nel lontano 1987 da un duo svedese, rimaneggiato e pronto all'uso per una delle pellicole più amate nella storia del cinema, che appunto è Pretty Woman. Sono le 10 da 41 minuti e un po' di secondi, Radio Subasa in vostra compagnia, Il Pozzo con voi fino alle 13, ed è questo momento anche Achille Lauro.

0: Lunedì 25 maggio alle 21. Ritorna a Radio Subasio per raccontarsi, cantare dal vivo i suoi successi e lasciarsi coinvolgere dai fan protagonisti in studio e da casa. Paola Iezzi.
1: Lo sai già che siamo noi, illusione, siamo tristi, superstar.
0: Per partecipare a Radio Subasio Music Club

25 maggio alle 21. Paola Iezzi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Quanto amore sei, Eros Ramazzotti? Quest'oggi parliamo di patente, visto che quasi uno su quattro è bruciato allo scritto in Italia, secondo i dati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Allora, vi sto chiedendo se avete al vostro tempo superato al primo colpo l'esame della patente, più facile per voi la teoria o la pratica, cosa vi dava più ansia e se doveste ridare l'esame teorico oggi, sarebbe un problema? 348 075 8060.

0: First Love, George Michael, ci accompagna verso un nuovo appuntamento con l'informazione, aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, con le breaking news di TGCOM 24. L'appuntamento è quello delle 11.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Trump vede i vertici militari e valuta di riprendere i raid sull'Iran. Il presidente degli Stati Uniti ha confermato che il cessate il fuoco è fragilissimo, in terapia intensiva. Ieri il via libera del Consiglio europeo alle sanzioni contro i coloni israeliani violenti, ira di Tel Aviv. Massima cautela in Italia per l'antivirus, due marittimi in quarantena in Campania e in Calabria, negativo per ora il sudafricano in isolamento in Veneto. Ieri altri tre contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave Hondius, uno spagnolo, uno statunitense e una francese, quest'ultima grave. Ieri sera vertice di maggioranza a Palazzo Chigi con al centro la legge elettorale. Meloni insiste per coinvolgere le opposizioni. Condizione per avviare il confronto è l'impianto maggioritario della norma, ma 126 costituzionalisti bocciano il testo presentato in Parlamento. È stato bloccato il 43enne accusato di aver aggredito sabato la moglie a martellate su un autobus del Ternano, riducendola in fin di vita. Si sarebbe nascosto in un bosco. Al momento dell'aggressione aveva il braccialetto elettronico, ma se lo era tolto durante la fuga. Si trova ora in caserma. Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è arrivato ieri a Roma per sottoporsi alla perizia personologica voluta dai suoi legali, che continuano a ribadirne l'innocenza. Ai giornalisti che lo attendevano a Termini ha dichiarato di non riuscire neanche più a lavorare. Calcio, 36esima giornata di Serie A. Il Napoli spreca il primo jolly per la Champions. Colpo del Bologna, 3-2 al Maradona. Tennis, agli internazionali di Roma, ora in campo Musetti. Nel pomeriggio Darderi, il derby Sinner-Pellegrino e la coppia femminile Paolini e Rani. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente sulla 50 tangenziale ovest di Milano crea code tra Settimo Milanese e Baggio Cusago verso l'allaccio con la Milano-Napoli. Su quest'ultima traffico rallentato tra Calenzano e il Bivio 1 variante. Sulla 4 permangono le code per un incidente verificatosi tra Dalmine e Seriate in direzione Trieste. Sulla 14 Adriatica viene segnalato un altro incidente tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Taranto. Per cantieri si registrano code lungo la 7 Serravalle Genova tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano, code a tratti sulla 11 tra Prato Ovest e il Bivio per la 1 Milano-Napoli, traffico rallentato lungo la tangenziale di Napoli tra Capodimonte e zona ospedaliera, infine sulla statale 145 Sorrentina traffico rallentato per una perdita di liquido sull'asfalto all'incrocio Colli di Fontanelle, statale 163 Amalfitana. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: Irene Grandi torna dal vivo con Fiera di Me 2026, il nuovo tour estivo che attraverserà con Radio Subasio Festival e piazze di tutta Italia. Un concerto potente, emozionante, tutto da cantare, con una delle voci più amate della musica italiana. Sul palco, insieme alla sua band, Irene porterà i grandi successi che hanno segnato la sua carriera e le canzoni di Oro e Rosa, il suo ultimo album. Scopri tutte le date su internationalmusic.it.
6: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
7: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
11: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
13: One Express, anche entro le 12.
14: Gold Espresso, ore 12.
13: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
0: Ogni ora è un classico da collezione con cui cominciarla, allora, e nel migliore dei modi, come oggi. Torniamo al 1972 con Lucio Battisti e Il mio canto lì.

0: Ogni giorno insieme con te. Radio Subasio.
1: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine

0: Tutto questo sei tu, ultimo Radio Subasio. E il Pozzo come fino alle 13 a parlare oggi di esame di patente. Visti i dati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i candidati a conseguire il titolo per la guida hanno qualche problemino, soprattutto sotto il profilo della teoria, visto che i bocciati alla prova teorica in Italia sfiorano addirittura il 40%, mentre alla prova pratica i respinti si fermano al 16,18. E da qui siamo partiti per chiedervi se voi, quando è stato il momento di prendere la patente, avete superato al primo colpo l'esame, se secondo voi è più facile la teoria o la pratica, cos'è che vi dava più ansia, ma soprattutto se doveste ridare l'esame teorico oggi, sarebbe un problema?
1: Sono Anna, da Roma. Io ho preso la patente nel 1982 e la parte teorica non mi ha dato nessun problema. È una secchione, quindi studiare non mi ha affatto spaventato. La parte pratica invece un pochino sì, perché a casa non avevamo la macchina, quindi praticamente la prima volta che sono salita in macchina per fare una lezione di guida, devo dire che è stata la prima volta in assoluto e la cosa un pochino mi preoccupava. Dopodiché, piano piano, ho fatto un bel po' di lezioni e ho preso confidenza con la macchina, mi piace molto guidare, mi è sempre piaciuto molto e ho superato tranquillamente anche l'esame di pratica alla prima prova. Non mi stupisce però che purtroppo ci sia un numero importante di bocciati, perché forse l'abitudine allo studio è un po' cambiata. Per quello che riguarda dover fare l'esame, avere timore nel riaffrontarlo, no, né la parte pratica e né la parte teorica. Diciamo che la parte teorica forse è un po' antipatica, però soprattutto la conoscenza dei segnali stradali e delle regole di guida contribuirebbe forse a diminuire il numero di incidenti, che diventa sempre maggiore.
0: Beh sì, sono considerazioni di buon senso, anche se rimane difficile pensare che certi atteggiamenti su strada dipendano dal segnale, se si riconosce o meno, ma questa è la mia opinione. La vostra sul tema qual è, e soprattutto la vostra esperienza? 348 075 8060.

0: Stai con me di Raff, Raff che sarà protagonista di un Radio Subasio Music Club live proprio la prossima settimana con le sue canzoni, e sarà forse l'occasione, chissà, di ascoltare anche questa che abbiamo risuonato fino a questo punto della nostra mattina, in cui stiamo parlando di patente, già, e di esame per ottenerla, la patente, un po' ostico per gli italiani, visto che molti si fermano con la teoria, sulla teoria molti sogni si infrangono sulla teoria, mentre nella pratica va un po' meglio. Allora vi ho chiesto se voi avete superato al primo colpo l'esame della patente. Secondo voi più facile, o per voi è più facile la teoria o la pratica? Cosa vi dava più ansia quando è stato il momento di superare l'esame? Poi la più insidiosa di domande: se doveste ridare l'esame teorico oggi, sarebbe un problema?
1: Per me è stato molto più semplice la pratica, dato che io, vivendo in un paese di campagna, la guida di mezzi, trattori, insomma, era all'ordine del giorno, quindi per me la pratica non è stato un problema. Il problema è stata la teoria, teoria che mi metteva molta più ansia rispetto alla pratica, però non so come sono passato al primo colpo, e per me è stata una gioia infinita, anche perché oggi come oggi serve, indispensabile avere la patente, specialmente per muoversi e fare tutto. Massimiliano da Lucca.
0: Massimiliano, giustamente sottolinea la funzione salvifica della patente in termini di indipendenza e libertà di movimento, soprattutto se si abita, diciamo così, un po' decentrati rispetto alla città.
2: Sono Erika da Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano. La mia patente risale a poco più di 30 anni fa. Io sono stata bocciata al mio primo esame di pratica perché probabilmente, forse come tante donne, avevo timore di guidare, e l'esaminatore quel giorno, per di più donna, mi ha beccato proprio sulla cosa che io poi ho imparato pian piano con la pratica. Mi sono fermata sul ponte, invece di risalire dopo la fermata io scendevo. Poi il secondo esame di pratica è andato benissimo, e devo dire che oggi probabilmente l'autonomia non l'avrei avuta così facilmente. Mio figlio ieri è stato promosso all'esame di teoria e oggi abbiamo ritirato il foglio rosa e motorizzazione, e ho dovuto accompagnarlo a scuola perché i mezzi pubblici, come tante volte capita, saltano le corse o erano molto in ritardo. Quindi devo dire che la patente è una cosa utilissima. Oggi a fare l'esame di teoria, siccome non sono all'avanguardia con la tecnologia, probabilmente non lo passerei facilmente.
0: E voi? 348 075 8060.

0: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
4: Vacanza!
3: 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it. Vacanza!

0: Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Orocash.
2: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
3: Il quadrotto?
2: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino.

0: fino alle 13 a parlare oggi di patenti di guida. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ci restituisce dei dati che fanno riflettere, perché su più di 2.300.000 prove d'esame complessive il tasso di bocciati ha raggiunto il 26,71%, il più alto registrato dal 2009. Ma il dato che fa riflettere è che nel caso specifico della patente B i bocciati alla prova teorica sfiorano addirittura il 40%, mentre alla prova pratica i respinti si fermano al 16,18%. Siamo partiti da questi dati per chiedervi se avete voi superato al primo colpo l'esame della patente, se secondo voi o per voi comunque è più facile la teoria o al contrario la pratica, che cos'è che vi dava più ansia al tempo? Ma poi, se doveste ridare l'esame teorico, oggi sarebbe un problema?
1: Mattia da Vicenza, io ultimamente ho conseguito la patente del camion e dopo 14 anni di patente normale, patente B, quindi ho dovuto rispolverare tutte le regole. È stato difficile, ma se c'è un obiettivo in testa ce la si fa. Ho fatto zero errori in entrambi i quiz, diciamo, per la C e la C+C, e sicuramente non sono un genio nello studio, però bisogna sapersi impegnare e tutto viene, secondo me. Tanti ragazzi non hanno nemmeno voglia di impegnarsi al giorno d'oggi, pensano arrivi tutto senza uno sforzo.
0: Interessante, richiama l'impegno. Impegnandosi si può, non dico agevolmente, ma insomma superare l'esame teorico.
2: Sono Greta da Torino. Per quanto riguarda la mia storia con la patente, a me è andato tutto liscio fin da subito. L'ho presa nel 2022 e invece vorrei fare in realtà un grande augurio al mio compagno che finalmente ieri è riuscito a passare la teoria dopo tanta fatica. Un bacione, bravissimo Alessio.
0: Congratulazioni Alessio, ora manca solo la parte pratica.
3: Davide da Pesaro. Io ho conseguito l'esame della patente nel marzo 93, quando uscirono i nuovi quiz dove avevi l'incertezza sulle tre risposte. L'ho superato con zero errori e a maggio di 2 anni fa ho dovuto ridare la patente, l'esame, per aver finito i punti, e lì ho scoperto che c'erano 2 errori e l'esaminatore prontamente li ha comunicati alla motorizzazione a Roma e ho ripreso la patente nuovamente 2 anni fa, con più difficoltà rispetto al 93.
0: Ma ce la si può fare già. E voi? 348-075-8060.
4: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada, la ragazza del futuro.

0: Vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te. Da lunedì a venerdì alle 20, il sabato e la domenica alle 13 e alle 20. Tre per te su Radio Subasio.

0: Ho imparato a sognare in negrita, questa è Radio Subasio, con voi oggi stiamo parlando di patenti. Quando l'avete conseguita è stato semplice, facile, in tempi magari anche molto lontani, l'avete superato al primo colpo l'esame, e secondo voi è più facile la teoria o la pratica? Cos'è che vi dava più ansia? Vi ho chiesto. Ma poi, se doveste ridare l'esame teorico oggi, sarebbe un problema? Continuiamo con le vostre esperienze.
1: Claudio da Firenze, io ho superato al primo colpo la teoria. Il problema è che però le domande di adesso sono veramente folli, cose assurde, e non si insegna ai ragazzi a rispettare le altre persone in auto, quando viaggi, quando giri. L'Italia è l'unico paese in cui, per non farti mettere su una rotonda, la gente accelera. All'estero assolutamente non succede questo, le persone, quando vedono che tu devi immetterti, rallentano per favorirti. Ecco, questo manca in Italia.
0: Il nostro ascoltatore fa un richiamo a quella che io definirei civiltà della guida. Già, è che forse spesso latita.
2: Io, quando ho preso la patente, in teoria perfetto, io parlo di 40 anni fa, che praticamente si potevano fare 3 errori e io non ho fatto nessun errore, sono stata bravissima. Però mi hanno fatto fare una manovra, un'inversione praticamente in un posto dove c'era tanto traffico, e io mi sono un po' agitata, sono partita in seconda piuttosto che in prima, e così mi ha bocciato e ho dovuto ripetere la pratica, perché sono un po' un carattere un po' così, e allora diciamo che... Però dopo la seconda volta è stata promossa. E ancora oggi, se dovessi rifare la teoria, io penso di essere all'altezza, perché sono stata sempre molto più brava in teoria che in pratica. Giovanna da Falconara.
0: Giovanna, sarebbe capace? Beh, sarebbe quasi il caso di mettersi alla prova.
3: Sonia dalla provincia di Grosseto. La mia patente è un'Odissea. Ho 61 anni, l'ho presa a 23 anni e ci ho messo ben 5 fogli rosa. Per me era uno scoglio quasi impossibile da superare. La parte più difficile era la teoria. La pratica, così così, perché avendo un babbo che faceva il camionista, mi aveva ben insegnato tra l'istruttore e lui. Oggi come oggi, io guido abbastanza bene, non ho fatto mai incidenti, non mi hanno ancora tolto i punti, il che è il più importante, e soprattutto se la prendessi oggi io non la prenderei più, no, assolutamente, sarebbe uno scoglio ancora più arduo da superare. A 61 anni poi ricordarsi tutte le cose di teoria, i motori, i segnali e quant'altro, perché vengono fuori anche nuovi, sarebbe davvero ostico.
0: Viva la sincerità! A questo punto sono io che vi consegno la patente e vi ringrazio, di ascoltatori affezionati.

0: alle prese con Welcome By, grande successo di Barb Bacharach, ci accompagna verso l'informazione con aggiornamenti, sono quelli delle 12.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Trump vede i vertici militari e valuta di riprendere i raid sull'Iran. Il presidente degli Stati Uniti ha confermato che il cessate il fuoco è fragilissimo, in terapia intensiva. Ieri il via libera del Consiglio europeo alle sanzioni contro i coloni israeliani violenti, ira di Tel Aviv. Massima cautela in Italia per l'antivirus, due marittimi in quarantena in Campania e in Calabria. Negativo per ora il sudafricano in isolamento in Veneto. Ieri altri tre contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave Hondius, uno spagnolo, uno statunitense e una francese, quest'ultima grave. Ieri sera vertice di maggioranza a Palazzo Chigi con al centro la legge elettorale. Meloni insiste per coinvolgere le opposizioni, condizione per avviare il confronto è l'impianto maggioritario della norma, ma 126 costituzionalisti bocciano il testo presentato in Parlamento. È stato bloccato il 43enne accusato di aver aggredito sabato la moglie a martellate su un autobus del Ternano, riducendola in fin di vita. Si sarebbe nascosto in un bosco. Al momento dell'aggressione aveva il braccialetto elettronico, ma se lo era tolto durante la fuga. Si trova ora in caserma. Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è arrivato ieri a Roma per sottoporsi alla perizia personologica voluta dai suoi legali, che continuano a ribadirne l'innocenza. Ai giornalisti che lo attendevano a Termini ha dichiarato di non riuscire neanche più a lavorare. Calcio, 36esima giornata di Serie A. Il Napoli spreca il primo jolly per la Champions. Colpo del Bologna, 3-2 al Maradona. Tennis, agli internazionali di Roma, ora in campo Musetti. Nel pomeriggio Darderi, il derby Sinner-Pellegrino e la coppia femminile Paolini-Errani. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Un po' di nuvole sparse nel settore del Medio e Alto Adriatico, con residue isolate piogge su Veneto, Romagna, Marche, Appennino, Umbro e Toscana orientale, in graduale esaurimento. Nel resto d'Italia condizioni di tempo più stabile e soleggiato. Alla sera nubi in aumento nei settori occidentali del paese, temperature massime ancora al di sopra della media sul Medio Adriatico e al Meridione. Clima più fresco altrove, ventoso ovunque. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
6: Radio Subasio.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
9: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
14: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
15: Drontal. Da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
16: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
17: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
15: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
18: Irene Grandi torna dal vivo con Fiera di Me 2026, il nuovo tour estivo che attraverserà con Radio Subasio Festival e piazze di tutta Italia. Un concerto potente, emozionante, tutto da cantare, con una delle voci più amate della musica italiana. Sul palco, insieme alla sua band, Irene porterà i grandi successi che hanno segnato la sua carriera e le canzoni di Oro e Rosa, il suo ultimo album. Scopri tutte le date su internationalmusic.it.
19: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
20: 20 anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile dal 14 al 16 maggio. Sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD da 20 anni, sempre al tuo fianco.
21: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
22: Prendiamo 2 prodotti Luxury
21: e teniamo lo scontrino.
22: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
21: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
23: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
0: Sul finire degli anni 70, gli Earth, Wind & Fire pubblicarono un album molto fortunato, è I Am, di cui faceva parte la hit che suoniamo in questa collection, After the Love Has Gone.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Contatto Negramaro, contatto con le giornate più belle che sono quelle estive, con tante uscite che in questi giorni si proiettano sulla bella stagione, con l'aspirazione, l'attesa, l'ambizione di diventare un po' colonne portanti musicali. Come nel caso di Uelo e Anna Tatangelo insieme per questo viaggio notturno fatto di finestrini abbassati, musica ad alto volume e una luna così grande da dividere in due la strada.
2: Scende la notte.

Effettivamente tra i vizi umani c'era Bacco, tabacco e Venere qui riaddomesticato da zucchero in Bacco per Bacco. Ecco che su Subasio arrivano puntuali saluti arretrati, come li definisco sempre, protesti belli e buoni per salutare chi ci ascolta e ce lo fa anche sapere, come Patrizia che ci ascolta e ci saluta da Brescia, Neil e Daniele da Londra e tutti i ragazzi di Artepiano sempre lì sintonizzati, e poi Benedetta che ci ascolta e ci saluta da Cagliari. Ora arrivano i ricordi, rigorosamente in musica, dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: la mia risposta sei tu. Radio Subasio.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
1: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare. E la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
5: Matteo!
6: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
7: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
8: Aiuto, cadiamo!
7: O ti senti ACT?
9: Oh, che forza!
7: Niliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.

dell'estate, comunque della bella stagione, ma è già un successo la novità di Paola Iezzi, che procede esattamente nella stessa direzione. Il successo.

Beatles Symphony, The Verve, quasi 30 anni, scusa, 97, giusto? Ci ho preso? Vabbè, il tempo fugge, la musica ci fa viaggiare avanti e indietro. Viaggiando un po' in avanti, beh, vi dico che a breve scopriremo di cosa si parlerà nella pausa pranzo, la prima ora che tradizionalmente apre il nostro pomeriggio. E lo faremo proprio con chi vi condurrà a braccetto in quella parte di pomeriggio, cioè Leonardo Fabrizi. Intanto fatemi salutare chi ci ascolta da lontano Cile, vi dice, ci scrive: vi ascolto da quando sono le 6:30 più o meno, cioè dalle 6:29 del mattino. Che ore sono adesso? Ah no, lì sono le 6. Ah, bene, bene. Beh, ho perso il fuso orario e non solo quello. Intanto però recupero subito con Francesco Gabbani e questa novità che sa d'estate. Si intitola Summer Funk.

NKD festeggia 20 anni di presenza in Italia, un anniversario importante per un'azienda punto di riferimento nel settore tessile, con un'offerta pensata per tutta la famiglia che unisce qualità e convenienza. Per celebrare questo traguardo, dal 14 al 16 maggio, NKD propone il 30% di sconto su tutto, moda donna, uomo e bambino e tutto per la casa. Approfittate di questi 3 giorni di festa e di risparmio. 30% di sconto su tutto, in tutti i negozi NKD, dal 14 al 16 maggio. Info su nkd.it.

0: adesso, capitani coraggiosi. Lei si sente capitano coraggioso?
1: No, mi sento coraggioso, tutt'altro che capitano, però va bene lo stesso, no? Buongiorno. Vabbè,
0: buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Senta, lei si considera palestrato?
1: Beh, che te lo dico a fare?
0: È no. Uno che fa palestra?
1: No. No,
0: bene.
1: Palestra no.
0: Beh, quindi si sottrae a questa percentuale.
1: Faccio altro genere di attività fisica.
0: No, perché pare che l'uomo, l'uomo
1: sì,
0: quando si innamora e avvia
1: abbandona tutto.
0: Abbandona tutto,
1: certo.
0: Salta le sessioni di palestra, insomma. È come se avesse, come si è sistemato,
1: sì,
0: quindi non ha più bisogno di essere così prestante.
1: Quindi vengono meno gli interessi.
0: Non lo so, questa è una mia
1: l'attività
0: idea.
1: Fisica.
0: È una mia idea. È un po' come quando uno si sposa che mette su chili, perché ormai
1: si rilassa, si lascia andare.
0: Mai rialzarsi. E, insomma, il 73% è una bella percentuale.
1: Ma altissima, direi. Una percentuale altissima. Non bisognerebbe mai rinunciare all'attività fisica, ma a prescindere,
0: amici,
1: da qualsiasi cosa.
0: Vi sentite parte di quel 73%?
1: Ditecelo.
0: Oppure indefessamente continuate dopo l'inizio di una relazione? Anzi, forse siete più spronati, no?
1: Magari avete un compagno o una compagna che invece vi dice: no, continua a fare attività fisica, perché fa bene.
0: Ti lascio.
1: Fa benissimo.
0: Potrebbe essere interessante. Sembra quasi un mezzo ricattuccio. Comunque, va bene. Vogliamo ricordare il numero?
1: Assolutamente sì. 348 075 80 60.

0: Miley Cyrus, Jaded. Arrivano i saluti dal pozzo che vi dà appuntamento a domani a partire dalle 10. Vi lascio in ottima compagnia come ogni giorno, il nostro pomeriggio ormai alle porte, però un ultimo sguardo al nostro orologio per ricordarvi che è tempo di informazione e quella che torna è quella delle 13. E come sempre, fate i bravi.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Trump vede i vertici militari e valuta di riprendere i raid sull'Iran. Il presidente degli Stati Uniti ha confermato che il cessate il fuoco è fragilissimo, in terapia intensiva. Ieri il via libera del Consiglio europeo alle sanzioni contro i coloni israeliani violenti, ira di Tel Aviv. Massima cautela in Italia per l'antivirus, 2 marittimi in quarantena in Campania e in Calabria, negativo per ora il sudafricano in isolamento in Veneto. Ieri altri 3 contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave Hondius, uno spagnolo, uno statunitense e una francese, quest'ultima grave. Ieri sera vertice di maggioranza a Palazzo Chigi con al centro la legge elettorale. Meloni insiste per coinvolgere le opposizioni, condizione per avviare il confronto è l'impianto maggioritario della norma, ma 126 costituzionalisti bocciano il testo presentato in Parlamento. È stato bloccato il 43enne accusato di aver aggredito sabato la moglie a martellate su un autobus del Ternano, riducendola in fin di vita. Si sarebbe nascosto in un bosco. Al momento dell'aggressione aveva il braccialetto elettronico, ma se lo era tolto durante la fuga. Si trova ora in caserma. Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è arrivato ieri a Roma per sottoporsi alla perizia personologica voluta dai suoi legali, che continuano a ribadirne l'innocenza. Ai giornalisti che lo attendevano a Termini ha dichiarato di non riuscire neanche più a lavorare. Calcio, 36esima giornata di Serie A. Il Napoli spreca il primo jolly per la Champions. Colpo del Bologna, 3-2 al Maradona. Tennis, agli internazionali di Roma, ora in campo Musetti. Nel pomeriggio Darderi, il derby Sinner-Pellegrino e la coppia femminile Paolini e Rani. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente sulla 50 tangenziale ovest di Milano crea code tra Settimo Milanese e Baggio Cusago verso l'allaccio con la Milano-Napoli. Su quest'ultima traffico rallentato tra Calenzano e il Bivio 1 variante. Sulla 4 permangono le code per un incidente verificatosi tra Dalmine e Seriate in direzione Trieste. Sulla 14 Adriatica viene segnalato un altro incidente tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Taranto. Per cantieri si registrano code lungo la 7 Serravalle Genova tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano, code a tratti sulla 11 tra Prato Ovest e il Bivio per la 1 Milano-Napoli, traffico rallentato lungo la tangenziale di Napoli tra Capodimonte e zona ospedaliera, infine sulla statale 145 Sorrentina traffico rallentato per una perdita di liquido sull'asfalto all'incrocio Colli di Fontanelle, statale 163 Amalfitana. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. ma termina domenica.
9: Poltrone sofà,
10: solo divani, di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi, delizie dal sole, a un euro.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Le 13 da 5 minuti inizia la pausa pranzo di Radio Subasio. Il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, insieme

È un altro pezzo che rappresenta la storia degli 883. Correva l'anno 1993, se non erro. Collection delle 13 in apertura della pausa pranzo. Ben trovati, buon pomeriggio a tutti. Da Leonardo, insieme sino alle 17 anche in questo martedì 12 maggio 2026. Il dato che sta girando di più ultimamente dice che il 73% degli uomini smette di allenarsi con costanza nel momento in cui inizia una relazione. Si adagia, si siede, si rilassa forse un po' troppo. E allora vi chiedo, ma prima di arrivare a quel punto vale la pena chiedersi soprattutto, voi fate parte di quel 73%? 348-075-8060. Ovviamente chiamo in causa anche coloro le quali magari esortano i propri compagni a dire no, continua.

Fulminacci, siete su Radio Subasio, iniziata da pochissimo la pausa pranzo. E allora, ma la vostra relazione ha in qualche modo condizionato la vostra attività fisica o i vostri interessi? Perché dico questo? Perché il dato che sta girando di più ultimamente dice che il 73% degli uomini smette di allenarsi con costanza nel momento in cui inizia una relazione. Si rilassa, si adagia, si pantofolizza, diciamo così. Numero ufficiale o no, chiunque abbia frequentato una palestra sa che c'è qualcosa di vero, no? Il motivo è più semplice di quanto sembri. Quando inizi una relazione, le priorità cambiano. Il tempo libero che costruivi intorno all'allenamento si riorganizza intorno a qualcun altro, le serate post allenamento diventano cene fuori, i weekend di sport diventano weekend sul divano, le sessioni saltate diventano la norma e prima che te ne accorga la routine che avevi costruito in mesi e mesi si è sgretolata una sessione alla volta. Qual è la buona notizia? Perché voglio dire, non possiamo soltanto dare cattive notizie, no? Non deve andare per forza così. Allenarsi in coppia, rispettare i propri spazi, trovare un equilibrio tra il tempo insieme e il tempo per sé è possibile. E quando funziona, la relazione diventa una motivazione in più e non un ostacolo. Quindi la condivisione degli interessi è assolutamente fondamentale. Allora, intanto, prima di arrivare a quel punto, vale la pena chiedersi se fate parte di quel 70%. Perché, lo ripeto, magari per chi si fosse messo in contatto con noi in questo preciso istante, il dato che sta girando di più ultimamente dice che il 73% degli uomini smette di allenarsi con costanza nel momento in cui inizia una relazione. Fate parte di quel 73%? 348 075 8060, subito Madonna, American Pie. Allora.

Luna per te di Vasco, siete su Radio Subasio alle 13 da 25 minuti. Oggi vi chiedo se le vostre abitudini, i vostri allenamenti, la vostra attività fisica cambia o è cambiata nel momento in cui avete iniziato una relazione, no? Perché il 73% degli uomini smette di allenarsi con costanza nel momento in cui inizia una relazione. E allora vi chiedo se fate parte di questo 73%. Se volete raccontarmi il tutto, come sempre, 348-075-80-60. Buongiorno, grazie per l'argomento. Non so se ho compreso bene la domanda di oggi, ma spesso nelle relazioni, aspetta che ci arrivo pian pianino, si perde il nucleo del noi e quindi tutto svanisce. Non si sa se si perde il valore del noi, di solito poi spesso sono gli uomini a perdere l'entusiasmo e l'improvvisazione del cambiamento. E poi continua il messaggio dicendo: dopo un po' la mia relazione è andata perdendosi, lui non si è accorto che non c'è più nulla, io ho iniziato a mettere dei confini e trovo sempre la forza di fare tante cose, lui non ha tempo e quindi ci sono sempre impegnato, la vita è sempre bella, quindi prendiamoci cura di noi e chi vivrà vedrà, non perdere mai il sorriso, dice Luisa. Grazie Luisa per il tuo intervento. Allora, il 73% degli uomini smette di allenarsi con costanza nel momento in cui inizia una relazione. Chi è che fa parte di questo 73%? Qualcuno vuole smentire il dato? 348 075 80 60.

0: così rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
5: Febal Casa, Febal Casa.
4: Più info su febalcasa.com.
6: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
7: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Always True, Alanis Morissette, siete su Radio Subasio. Beh, com'è, se vuoi, se non puoi comprare la felicità, questo no, ma se non rinunci ai tuoi spazi sicuramente sei a buon punto, no? Quando inizi una relazione le priorità cambiano, questo vale per tutti, il tempo libero che costruivi intorno ai tuoi interessi in qualche modo si riorganizza intorno a qualcun altro, però è fondamentale non rinunciare ai propri spazi, alle proprie passioni. Allora vi chiedo, visto che il 73% degli uomini smette di allenarsi con costanza nel momento in cui inizia una relazione, se tu fai parte di quel 73% e oppure hai assolutamente desiderio di affermare l'esatto contrario. 348 075 80 60, chi è?
1: Ciao Radio Subasio, sono Michele della provincia di Frosinone. Io vado in palestra regolarmente, 3 sessioni a settimana, 2 ore di pura conversazione. Mi chiamano il disturbatore. Ciao ciao, buon lavoro a tutti.
0: Ok, anche quella è un'attività fondamentalmente, quindi non rinunci comunque ai tuoi spazi. E allora, quando inizia una relazione, dicevamo, le priorità cambiano le prospettive, il tempo libero che costruivi intorno a te e ai tuoi interessi si riorganizza invece intorno a qualcun altro, perché a quanto pare il 73% degli uomini smette di allenarsi con una certa costanza nel momento in cui inizia una relazione. Chi è che fa parte di questo 73%? Tu fai parte di questo 73%? 348 075 80 60.

0: Che male c'è, Pino Daniele, un suo classico del 97. Siete sulla Disubasio e volge al termine la pausa pranzo di oggi. Allora, di cosa abbiamo parlato? Intanto il 73% degli uomini smette di allenarsi con costanza nel momento in cui inizia una relazione, perché inizia anche la solita comfort zone della relazione, no? Quando ci si sente emotivamente sicuri e accettati, la motivazione estetica cala drasticamente. Insomma, i motivi possono essere tantissimi. Le ore che prima dedicavi alla palestra ora sono rubate dalle uscite, dalle cene o semplicemente dal piacere di stare insieme sul divano. La ricerca di un partner è un grande motore per curare il fisico. Una volta raggiunto l'obiettivo, in pratica il cervello entra in modalità risparmio energetico. Vi ho chiesto se voi fate parte di questo 73%. Intanto dico grazie di aver partecipato alla pausa pranzo di oggi. La chiudiamo come sempre dando voce ai vostri messaggi.
1: Io ero deciso e determinato, una volta iniziata la storia, a appendere il bilanciere al chiodo e anche gli scarpini, mettere su panzetta, infilare le pantofole e stare schiantato nel divano.
0: Invece,
1: purtroppo, il karma mi ha rifilato, di cui sono contentissimo, sia chiaro, una signora ipercinetica, sempre col desiderio di andare in palestra cardio, e quindi il mio progetto pio e sacro è rimasto così nella mia fantasia. Ciao a tutti, Luigi da Roma.

0: Breaking news di TGCom 24, 10 secondi alle 14.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Trump vede i vertici militari e valuta di riprendere i raid sull'Iran. Il presidente degli Stati Uniti ha confermato che il cessate il fuoco è fragilissimo, in terapia intensiva. Ieri il via libera del Consiglio europeo alle sanzioni contro i coloni israeliani violenti, ira di Tel Aviv. Massima cautela in Italia per l'antivirus, 2 marittimi in quarantena in Campania e in Calabria, negativo per ora il sudafricano in isolamento in Veneto. Ieri altri 3 contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave Hondius, uno spagnolo, uno statunitense e una francese, quest'ultima grave. Ieri sera vertice di maggioranza a Palazzo Chigi con al centro la legge elettorale. Meloni insiste per coinvolgere le opposizioni, condizione per avviare il confronto è l'impianto maggioritario della norma, ma 126 costituzionalisti bocciano il testo presentato in Parlamento. È stato bloccato il 43enne accusato di aver aggredito sabato la moglie a martellate su un autobus del Ternano, riducendola in fin di vita. Si sarebbe nascosto in un bosco. Al momento dell'aggressione aveva il braccialetto elettronico, ma se lo era tolto durante la fuga. Si trova ora in caserma. Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è arrivato ieri a Roma per sottoporsi alla perizia personologica voluta dai suoi legali, che continuano a ribadirne l'innocenza. Ai giornalisti che lo attendevano a Termini ha dichiarato di non riuscire neanche più a lavorare. Calcio, 36esima giornata di Serie A. Il Napoli spreca il primo jolly per la Champions. Colpo del Bologna, 3-2 al Maradona. Tennis, agli internazionali di Roma, ora in campo Musetti. Nel pomeriggio Darderi, il derby Sinner-Pellegrino e la coppia femminile Paolini e Rani. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente sulla 50 tangenziale ovest di Milano crea code tra Settimo Milanese e Baggio Cusago verso l'allaccio con la Milano-Napoli. Su quest'ultima traffico rallentato tra Calenzano e il Bivio 1 variante. Sulla 4 permangono le code per un incidente verificatosi tra Dalmine e Seriate in direzione Trieste. Sulla 14 Adriatica viene segnalato un altro incidente tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Taranto. Per cantieri si registrano code lungo la 7 Serravalle Genova tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. Code a tratti sulla 11 tra Prato Ovest e il Bivio per la 1 Milano-Napoli. Traffico rallentato lungo la tangenziale di Napoli tra Capodimonte e zona ospedaliera. Infine sulla statale 145 Sorrentina traffico rallentato per una perdita di liquido sull'asfalto all'incrocio Colli di Fontanelle, statale 163 Amalfitana. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e i profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
5: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Orocash.
4: 20 anni insieme a te. MKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD da 20 anni. Sempre al tuo fianco.
7: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
0: Le 14 da 4 minuti, ben trovati. Io sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17 e per voi un classico del 1980.

0: Ma stasera Marco Mengoni ha fatto parte della colonna sonora dell'estate 2021 e a proposito d'estate il video, non so se lo ricordate, è girato tra gli scenari mozzafiato della Maddalena e appare Marco in sella una bicicletta richiamando anche un'estetica anni 80 che si sposa perfettamente anche con il ritmo di questa canzone che abbiamo ascoltato proprio oggi. Siete su Radio Subasio, Balorda Nostalgia, per voi c'è Olly.
1: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Tre cose, Malika ci parla proprio di semplicità, no? È quello che conta davvero nelle relazioni. Siete su Radio Subasio, ben trovati, buon pomeriggio da Leonardo insieme al signor 17, il nuovo di LDI H7, si chiama

0: McDonald's a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
2: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
5: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare. E la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
7: Alle 15 inizia il jukebox, prenotate adesso la vostra canzone, quella che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. Potete farlo attraverso un messaggio scritto o vocale che potete inoltrare su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60.

Beh, per molti di voi il momento di relax arriva intorno alle 15, no? E allora, pausa caffè, prendetela come volete, sappiate che da quel momento in poi arrivano i 60 minuti a voi dedicati. Se c'è una canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, potrete ascoltarla tra le 15 e le 16. E tra poco ricorderò anche i contatti che vi consentiranno appunto di prenotarla. Subito, Lazza, Cenere.

Il mio corpo che cambia, potrebbe cambiare anche il ritmo a partire dalle 15, perché apre i battenti il jukebox. Allora prenotate la vostra canzone, quella che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. Magari volete ascoltarla proprio oggi, allora inoltrate il vostro messaggio al 348 075 80 60 oppure attraverso l'app di Subasio, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. 348 075 80 60, prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16. Che

0: 15 in punto, ora le breaking news di TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Aggressione shock a Prato. Un 23enne è stato accoltellato al cuore in pieno centro storico, tra le logge di piazza Mercatale, appena terminato il turno di lavoro come cameriere. È gravissimo, aveva tentato di difendere una collega dalle molestie di due persone, fermati un 16enne italiano e un uomo di origine sudamericana. Il delitto di Garlasco, non ci sembra che sia saltata fuori la pistola fumante, come da mesi la chiamano. Così l'avvocata Taccia, legale di Andrea Sempio, indagato dalla procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. Finalmente abbiamo ottenuto gli audio, ha riferito a Roma Sempio per la perizia personologica, strategia della difesa per ribaltare l'ipotesi di femminicidio. Avrebbe sintomi riconducibili all'antivirus, il 25enne calabrese che si trovava a bordo del volo KLM, sul quale è stata per pochi minuti una donna sudafricana poi deceduta per il virus. Il giovane, che si trovava già in quarantena, viene trasferito all'ospedale Spallanzani di Roma da accertare l'eventuale positività. Il Parlamento israeliano ha approvato una legge per istituire un tribunale militare speciale incaricato di processare i terroristi palestinesi accusati di aver commesso atrocità il 7 ottobre 2023. Il tribunale potrà accusare gli aggressori di tutti i reati pertinenti, tra cui il genocidio. Chi sarà condannato per genocidio rischierà la pena di morte. Teheran sta valutando la possibilità di arricchire l'uranio fino al 90% qualora gli Stati Uniti riprendessero gli attacchi contro l'Iran. Trump incontra i generali per discutere appunto se riprendere l'offensiva. Calcio, il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20.45 per la gestione dell'ordine pubblico e della mobilità urbana in concomitanza con gli internazionali di tennis al Foro Italico. Lo rende noto la prefettura. Musetti eliminato da Ruud, in campo Darderi contro Zverev. Derby azzurro tra Sinner e Pellegrino. Queste breaking news di TGCOM 24.

0: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
1: One Express, anche entro le 12.
2: Gold Espresso, ore 12.
3: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà.
6: Solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
7: Irene Grandi torna dal vivo con Fiera di Me 2026, il nuovo tour estivo che attraverserà con Radio Somasio Festival e piazze di tutta Italia. Un concerto potente, emozionante, tutto da cantare, con una delle voci più amate della musica italiana. Sul palco, insieme alla sua band, Irene porterà i grandi successi che hanno segnato la sua carriera e le canzoni di Oro e Rosa, il suo ultimo album. Scopri tutte le date su internationalmusic.it.

0: corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
4: La spesa intelligente!
5: Inizia il jukebox di Radio Subasio, 348-075-8060. Se volete nutrire adesso i vostri messaggi, i vostri saluti e le vostre richieste su WhatsApp o Telegram. E poi c'è l'app dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Saluto e ringrazio Dario che ha scelto la collection di oggi.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Ciao Subasio da Massimiliano, vorrei dedicare la canzone di Sal Da Vinci Per Sempre Sì a una persona veramente, veramente molto speciale che si chiama Andre. In questo momento sta passando un brutto periodo per colpa mia e vorrei fargli arrivare al cuore quello che io provo per lei ancora, anche se siamo molto distanti. Un bacio a lei e un grazie a tutti voi. Ciao.

0: Sì. Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, siamo
2: Augusto
1: e mamma Anna, chiamiamo da Porto San Giorgio, vi seguiamo sempre e oggi vorremmo ascoltare
2: gli 883 e la dura da Jerry Gold, Radio Subasio.
1: Ciao, grazie.

dura legge del gol, siete su Radio Subasio, questa è Jukebox, avete ancora un sacco di tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri saluti, messaggi, richieste al 348 075 80 60 se volete ascoltare proprio oggi la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. Devo salutare Valentina, ha inviato il suo messaggio, saluto anche Patrizia, poi vedo il messaggio di Mario e poi c'è quello di Ludovica, dice mi fate ascoltare la canzone di Taylor Swift nel Jukebox di oggi?

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio. Radio Subasio.
2: Ciao Radio Subasio, sono Riccardo da Monpeo. Mi fate sentire per favore Maledetto Me di Fulminacci? Grazie mille, buon ascolto.

Buongiorno Leonardo, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Subacqueo, sono Elisabetta da Roma, mi piacerebbe ascoltare Frozen di Madonna. Buona giornata a tutti.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: E ora la sfida finale! Cocktail!
11: Spritz al tramonto.
10: Colazione!
11: Cappuccino vista mare.
10: Estate!
11: C'era l'inclusive con Costa.
10: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Vacanza. Concerto. Fiorafio. Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.
13: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.

Heroes, grande classico David Bowie. Saluto e ringrazio Mirko che ci segue da Todi, ha scelto lui la canzone, ha inviato il suo messaggio al 348 075 80 60. Saluto poi Anna che ci segue da Rimini. Suami è in viaggio con le sue sorelle Messi e Shari e la mamma Sabrina, stanno andando in Abruzzo a un matrimonio. Allora divertitevi, buon viaggio, continuate a seguirci mi raccomando. E poi saluto anche Giulia e Alessandro che ci seguono invece da Roma, vorremmo ascoltare Rolling Stone e The Colors.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Ciao, sono Antonella da Firenze. Mi fate ascoltare il grande mango mediterraneo? Ciao!

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio. Radio Subasio.
2: Ciao a tutti amici di Radio Subasio, sono Chiara dalla provincia di Viterbo. Oggi vorrei ascoltare nel jukebox il più grande spettacolo dopo il Big Bang di Jovanotti e dedicarlo a mia.

più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo siete voi, come sempre, che partecipate attivamente ogni giorno al jukebox di Radio Subasio. E a proposito, devo salutare e ringraziare Romeo che ha scelto la prossima.

Stay Tough the Nation, gli Industry, siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox, appuntamento che volge al termine. Devo salutare però un po' di amici. Carla, un saluto a te, grazie. Dal Kazakistan ci segue Miscia, che saluto e ringrazio, e poi Mattia di Lanciano vuole tanto ascoltare una canzone nel Jukebox di oggi. E altro messaggio firmato da Ilenia, e dice: mi fate ascoltare nel Jukebox Ossessione di Samurai J?

0: Breaking News di TGCom 24, 2 minuti alle 16.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Un 25enne calabrese è in isolamento, ha sintomi compatibili con l'antivirus. I suoi campioni allo Spallanzani di Roma. Federico Amaretti era a bordo del volo KLM su cui era salita una delle vittime. L'OMS parla di 11 casi confermati, grave una francese, i morti restano 3. Botta e risposta Stati Uniti-Iran, parla Trump, tregua appesa a un filo, Teheran replica, siamo pronti a tutto, guai a chi ci invade. Il presidente USA in partenza per la Cina posta una foto di caccia americani che distruggono navi iraniane. Mosca attacca l'UE, vuole prolungare la guerra con l'Ucraina, non può mediare. La Russia esclude Bruxelles dai negoziati. Intanto continuano gli attacchi. Kiev chiede maggiori pressioni all'Unione. L'ipotesi di un faccia a faccia Putin-Zelensky è ancora lontana. Andrea Sempio, sospettato del delitto di Garlasco, è a Roma per incontrare la psicologa di parte. Così nelle intercettazioni, i video di Chiara e Alberto li ho nella chiavetta. Secondo i PM, l'amico del fratello della vittima conosceva dettagli segreti sulla violazione dei file di Stasi. A Prato, accoltellato nella notte un 23enne e in gravissime condizioni. Due fermati, è avvenuto in piazza Mercatale nel pieno centro cittadino. Il ragazzo è stato poi portato all'ospedale Santo Stefano in codice rosso. Uno dei due indagati è minorenne, dinamica da chiarire. Il derby di Roma si giochi lunedì alle 20:45, lo dispone la prefettura. La Lega di A ricorre al TAR contro la decisione che sposterebbe in contemporanea i match di altre 3 squadre in lotta per la Champions. Tennis al Foro Italico fuori Musetti, in campo Sinner Pellegrino. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla A14 Adriatica code per lavori tra Grotta Mare e Pedaso in direzione Ancona. E un incidente a causare code sulla 1 Firenze-Roma tra Magliano Sabina e Ponzano Romano Soratte in direzione della capitale. Code sulla A21 Torino-Brescia tra Pontevico Robecco e Cremona in direzione Torino. Sulla tangenziale nord di Torino code per lavori tra Venaria e la tangenziale sud in direzione della 32 Torino-Bardonecchia. Rallentamenti per un incendio infine sulla statale 121 Catanese a Paternò procedendo in direzione Catania. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: 20 anni insieme a te, NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
6: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
8: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
0: Le 16 da 2 minuti, buon pomeriggio anche da parte di Katia Giuliani.
9: Buon pomeriggio a tutti anche da parte di lui. Leonardo Fabrizi.
0: E fra pochissimo si gioca.
9: Subito come sempre la collection.
0: Eyes Without a Face e Billy Idol.

0: I Sweet Our Face, Billy Idol Collection delle 16.
1: Che
0: dai,
1: tempi,
0: che si gioca!
1: Che bei tempi.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Cosa ricordi di quei tempi?
1: Tante cose belle.
0: Una su tutte?
1: Ma no, non si può.
0: Diciamo che era bello anche il periodo legato alla musica.
1: Era bello.
0: Particolarmente
1: quello,
0: prolifico quel periodo lì.
1: Era bella l'età, era bello
0: certo.
1: Tutto.
0: La spensieratezza.
1: Vabbè, basta, perché sennò mi viene proprio da piangere.
0: Non sapevamo nemmeno dell'esistenza delle rughe.
1: Proprio no, assolutamente
0: vero?
1: No.
0: Sì. E allora si gioca all'attore in lingua. Noi vi faremo ascoltare tra pochissimo il frammento di un film. Non dovete dirci
1: il titolo del film.
0: No, per
1: noi
0: carità.
1: Vogliamo sapere chi è l'attore.
0: Certo.
1: Ma questo è un film italiano o straniero?
0: È straniero.
1: Cioè l'attuale o del passato?
0: Relativamente recente, perché è un film un film del 2001-2002.
1: Insomma, sembra ieri, ma
0: sembra ieri, ma effettivamente facendo i dovuti calcoli.
1: Lui è un attore che ruoli ha fatto nella sua carriera?
0: Ne ha fatti diversi.
1: Drammatici, comici.
0: Drammatici,
1: avventurazione.
0: Commedia. Sì, prevalentemente commedia.
1: È uno che piace alle donne?
0: Ha il suo perché. Però non posso aggiungere altro.
1: No, io sto cercando infatti di fare di indovinare, ma non ci arriva. Brad Pitt? No. George Clooney?
0: Banale.
1: No.
0: Dai, ascoltiamo il frammento del film.
1: Dai, ascoltiamo, vediamo se riusciamo.
0: 348-075-80-60, attore in lingua, chi sarà mai questo attore?
2: Would you guys stop it already? Did you ever think that maybe there's more to life than being really, really, really ridiculously good looking? I mean, maybe we should be doing something more meaningful with our lives. Like helping people.

0: Subsonica, tutti i miei sbagli, stiamo giocando all'attore in lingua. Intanto io darei qualche altro aiutino perché a quanto pare risulta essere difficile questo.
1: Ma è difficile perché insomma non è così immediato il riconoscimento quando è in lingua originale. Però abbiamo detto che è un grande attore, ha fatto tante commedie.
0: Certo.
1: E per lo più sono un po' quelle, no, stile commedia demenziale.
0: Ah beh sì, assolutamente sì.
1: No, non è, insomma,
0: di cosa parla il film? Allora, lo stilista Mugatu viene incaricato da alcuni stilisti di assassinare il neoeletto primo ministro malese per conto dell'industria della moda, colpevole di aver promesso la soppressione dello sfruttamento minorile nel suo paese, eccetera eccetera. Il protagonista di questo film, che avete ascoltato in lingua originale, diciamo che è stato più volte eletto come stilista dell'anno.
1: Fotomodello dell'anno.
0: Ecco.
1: Ora mi dispiace che siamo in radio, non possiamo, perché Leonardo quello sguardo lo sa rifare uguale. Lo sguardo assassino del fotomodello.
0: Sì, un po' così, no? Un sederino di gallina.
1: Esatto. Come si vede anche sui social.
0: Certo. E allora io direi di ascoltare ad esempio questa risposta arrivata proprio adesso al 348 075 80 60.
2: Potrebbe essere Jim Carrey? Ciao,
0: non è Jim Carrey,
1: no,
0: non è lui.
1: Non hanno mai lavorato insieme loro due.
0: Penso di no.
1: Perché li vedrei bene come coppia.
0: E allora, diteci il nome dell'attore in lingua. Abbiamo dato un grande aiuto per quanto riguarda il film. Non dovete dirci il titolo del film, ma il nome dell'attore.
1: Esatto, 348 075 80 60. Chi sarà?
0: Sentiamo.
3: Would you guys stop it already? Did you ever think that maybe there's more to life than being really, really, really ridiculously good looking? I mean, maybe we should be doing something more meaningful with our lives. Like helping people.

0: Voilà. E allora siamo alle 16:25 minuti.
1: Sì.
0: Stiamo
1: dove
0: giocando. Ti porto in un posto.
1: Portami dal parrucchiere perché ho dei problemini e devo fare i capelli.
0: Hai problemi con le doppie punte?
1: Anche. Sì, anche oltre quello.
0: Roberta, vabbè. Cosa puoi fare per Katia?
2: Un bel taglio?
0: Netto?
2: No, l'impacco, dai, facciamo l'impacco.
1: Facciamo l'impacco, Roberta. Ok.
0: E siamo a Pistoia, giusto?
2: Sì.
0: Precisamente in un salone, in questo momento, di parrucchiera, dove
1: esatto.
0: Ci sono anche le clienti, immagino, giusto?
2: Sì, però ormai hanno lasciato un secondo rispondere al telefono.
1: Nessuno sta aspettando, perché poi dopo quando sei da parrucchiere sei in attesa, capito?
0: Allora, tu sei stata la prima a inoltrare la risposta esatta,
1: sì.
0: Ma sentiamo se è davvero esatta questa risposta, poi torniamo da te, ok?
2: Sì.
0: Attore e lingua, sentiamo.
3: Volete piantarla, insomma? Avete mai pensato che la vita forse non è solo essere belli in modo assurdo? Insomma, forse dovremmo cercare di dare un po' più di senso alle nostre vite. Aiutando il prossimo.
0: Ecco, aiutando il prossimo. Chi è questo attore?
2: Ben Stiller,
0: brava, certo.
2: Zoolander.
0: In questo film impegnativo. Impegnatissimo.
1: Sai, un po' come quando sono le sfilate, le modelle, no? Le miss dicono vorrei la pace nel mondo, no? C'è la classica frase intelligente da dire al momento giusto.
0: Certo,
1: la pace nel mondo.
0: Okay. Allora, Roberta, raccontaci un po' di te, cosa fai nella vita?
2: Vabbè, faccio la parrucchiera, lavoro in un negozio che voglio dire Pistoia.
0: Sì.
2: E lavoro con la Margherita, la mia titolare e amica, e la Teresa, che è collega.
1: E salutiamo la Margherita e la Teresa, allora.
0: Salutiamo anche.
2: In questo momento non ci sono, loro sono sola.
0: Ah, ok, vabbè, meglio soli.
1: Riporta tu i nostri saluti
0: certo. Salutiamo anche le vostre clienti e i vostri clienti. Bene, cara Robby.
2: È un onore, è stato un onore per me, perché io da quando sono ragazza, da quando ho preso la patente anche in camera, che ascolto Radio Subasio, quindi vi dico grazie.
0: E sei cresciuta benissimo.
1: Sono
2: una bambina, 52 anni, sono emozionata come una bambina.
0: Ecco.
1: Brava.
0: Magari hai fatto anche qualche richiesta per un'ora d'amore?
2: No, li ho sempre ascoltati e mi sono sempre vergognata.
1: Vabbè,
0: si può sempre iniziare, però non è mai troppo tardi.
1: Anche l'ascolto passivo ha la sua importanza, quindi ti ringraziamo.
0: Poi per un'ora d'amore,
2: sai
0: com'è.
2: Grazie a voi per allegrare le nostre giornate.
1: E tieni sempre accesa Radio Subasio nel tuo salone, mi raccomando. Anche perché lì lo shampoo e la piega viene meglio.
2: Mi ha toccato abbassare, mi sono nascosta in bagno perché c'ho la radio accesa.
0: Grazie Robby, un abbraccio.
2: Un bacione, grazie.
1: Ciao, buon lavoro.
0: Ciao, e si gioca anche domani.

0: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
1: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
2: E le focaccine ai piselli della Romagna?
3: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai!

0: subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
1: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
2: Irene Grandi torna dal vivo con Fiera di Me 2026, il nuovo tour estivo che attraverserà con Radio Sumasio Festival e piazze di tutta Italia. Un concerto potente, emozionante, tutto da cantare, con una delle voci più amate della musica italiana. Sul palco, insieme alla sua band, Irene porterà i grandi successi che hanno segnato la sua carriera e le canzoni di Oro e Rosa, il suo ultimo album. Scopri tutte le date su internationalmusic.it.
3: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare. E la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile.

0: Sì, è arrivato il momento di celebrare il fenomeno del giorno. Allora, questa arriva da Strasburgo.
1: Sì.
0: Ed è una di quelle storie che ti fanno dire: no, vabbè, dai, non può essere vera, no? E invece sì. Perché una donna sostiene di aver sviluppato un legame sentimentale con un tram della rete cittadina, precisamente il numero 3013.
1: No, ding, ding, ding, ding. Cioè, veramente, io ho paura quando sento questa roba. Non parliamo di una simpatia così passeggera, parliamo di una relazione che lei descrive come autentica e profonda, tanto che il numero di quel tram compare ovunque in casa sua, dai vestiti alle decorazioni, come simbolo del rapporto.
0: Poi c'è un dettaglio, un dettaglio ulteriore, che lei racconta di aver percepito un segnale durante il lockdown,
1: sì,
0: una specie di conferma di questo legame con il mezzo pubblico. Siamo una cosa sola, siamo una cosa sola.
1: Dico sempre che quel periodo ha dato un po' la testa a tutti. Comunque attenzione, perché la storia non finisce lì, perché lei, che si chiama Sandra, vive anche con un compagno umano che si chiama Thomas, e descrive la situazione come una sorta di trio affettivo, cioè il trans sarebbe l'amante.
0: Ecco, che già qui uno avrebbe bisogno almeno di un cambio alla fermata successiva, no?
1: Esatto, e il culmine di tutto è stato addirittura un matrimonio simbolico organizzato con l'aiuto di un tramviere.
0: Ecco, quindi ricapitolando, c'è chi aspetta il tram e chi invece ci si sposa. Ecco.
1: Diciamo che a Strasburgo il trasporto pubblico non è solo un servizio, per qualcuno è proprio una relazione stabile.
0: Comunque, dopo questa lamentarsi che il proprio partner è freddo, distante, diciamo che assume tutto un altro significato.
1: Sì, ma poi Thomas, di tutta sta storia, cosa dice?
0: Ma non lo so, ma a Strasburgo tutto a posto?
1: Infatti.
0: No, questa è la domanda. No, perché alla fine
1: effettivamente qualche problemino c'è, secondo
0: me. Se vado a Strasburgo sicuramente non prendo un tram, ne prendo

0: Da 52 minuti siete su Radio Subasio, dove nel corso della prossima ora di cosa si parlerà, Katia Giuliani?
1: Parleremo della raccolta differenziata, perché a quanto pare ancora non ci siamo, non abbiamo imparato a farla probabilmente, non lo so, cercheremo di capire il perché. Per esempio Torino è messa non benissimo da quello che ci raccontano i numeri, insomma ancora molti rifiuti non sono riciclabili, non sono
0: agli albori, diciamo.
1: Beh sì, insomma l'80% era la percentuale, l'obiettivo, adesso siamo ancora al 57,8%. Poi approfondiremo, però intanto nella vostra città che sensazione avete in per quanto riguarda la raccolta differenziata? E voi in casa ancora avete dei dubbi? No, capita ancora di, di non capire dove devo
0: buttare. Dove metto questo? Beh, però sulle confezioni se uno
1: c'è scritto.
0: Esatto,
1: quindi basta impegnarsi, ce la si fa volendo,
0: ecco,
1: volere
0: basta
1: potere.
0: Basta perderci un po' di tempo, neanche tantissimo alla fine. Allora, come sempre 348 075 80 60.

0: Ma sono matta.
1: Ed è tutto anche per oggi, noi ci sentiamo domani, come sempre, a partire dalle 13. Breaking News di TGCom 24, soltanto 20 secondi alle 17.
2: Buon pomeriggio da Gerry Romano, un 25enne calabrese in isolamento. Ha sintomi compatibili con l'antivirus. I suoi campioni allo Spallanzani di Roma. Federico Amaretti era a bordo del volo KLM su cui salì una delle vittime. L'OMS parla di 11 casi confermati. Grave una cittadina francese. I morti restano 3. Andrea Sempio, sospettato del delitto di Garlasco, è a Roma per incontrare la psicologa di parte. Così nelle intercettazioni. I video di Chiara e Alberto li ho nella chiavetta. Secondo i PM, l'amico del fratello della vittima conosceva dettagli segreti sulla violazione dei file di Stasi. A Prato, accoltellato nella notte un 23enne e gravissimo, 2 fermati. L'episodio in piazza Mercatale, nel pieno centro cittadino. Il ragazzo è stato portato all'ospedale Santo Stefano in codice rosso. Minorenne uno dei 2 indagati, dinamica da chiarire. Con 93 sì e nessun no, il Parlamento israeliano ha istituito un tribunale militare speciale per processare i palestinesi accusati del massacro risalente al 7 ottobre 2023 in un festival musicale. L'accusa è di genocidio, prevista la pena di morte. Teheran minaccia Trump, uranio al 90% se riprendono gli attacchi USA. L'arricchimento raggiungerebbe il grado bellico in caso di nuovi raid. Intanto, secondo la Casa Bianca, il cessate il fuoco ha l'1% di possibilità di resistere. Il derby di Roma si giochi il lunedì sera, lo dispone la prefettura. La Lega di Ari corre al TAR, la decisione sposterebbe in contemporanea i match di altre 3 squadre in lotta per la Champions. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Maltempo tra domani e giovedì a causa di 2 diverse perturbazioni, in particolare domani tempo in prevalenza soleggiato solo in Sicilia, nuvole altrove nel corso del giorno, rovesci e temporali sparsi praticamente su tutte le regioni centrali, il sud peninsulare e la Sardegna. Per quello che riguarda le temperature, massime quasi dappertutto in diminuzione e in generale al di sotto delle medie stagionali, fatta eccezione per l'estremo sud e le isole maggiori. Per ulteriori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
5: Radio Subasio.
6: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
12: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: E ora la sfida finale. Cocktail.
16: Spritz al tramonto.
15: Colazione.
16: Cappuccino vista mare.
15: Estate.
16: Crociera all'inclusive con Costa.
15: Sì!
0: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
16: Aiuto, cadiamo!
8: O ti senti ACT?
17: Oh, che forza!
8: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Siamo prontissimi anche oggi, buon pomeriggio a tutti, ancora una volta da parte di Katia Giuliani insieme anche nel corso delle prossime ore, pronti anche per la collection, si riparte con Raff, ti pretendo.

Ti pretendo, Raff, su Radio Subasio. Parliamo di un argomento importante. In teoria dovremmo anche essere, come dire, avanti, cioè nel senso l'avremmo dovuto fare nostro questo discorso della raccolta differenziata, ma i dati ci raccontano qualcosa di diverso. A Torino, per esempio, vi dico, un chilo su quattro della differenziata finisce comunque nel termovalorizzatore perché non recuperabile. La città è al 57,8%, quindi è lontanuccia dall'obiettivo dell'80% entro il 2035. Vogliamo cercare di capire con il vostro aiuto se il problema è soprattutto dei cittadini che ancora sbagliano oppure di un sistema di raccolta ancora poco chiaro e poco efficace. Nella vostra città, per esempio, avete la sensazione che la raccolta differenziata funzioni bene oppure no? A casa vostra la raccolta differenziata è un meccanismo rodato o ancora a volte vi manda un po' in crisi? 348 075 80 60. Naturalmente, come sempre, vi leggo e vi ascolto.

base. Oggi siamo partiti da Torino, dove un chilo su quattro di quello che i cittadini buttano nella raccolta differenziata finisce comunque, come dicevamo, nel termovalorizzatore, perché non recuperabile. E il dato fa impressione, anche perché la città oggi è al 57,8% di differenziata, mentre l'obiettivo fissato dalla regione è superare l'80% entro il 2035. Vabbè, uno dice c'è tempo, però insomma sarebbe il caso forse di accelerare. Allora, ci sono due questioni. La prima è se siamo noi cittadini a fare ancora troppa confusione quando buttiamo i rifiuti. La seconda è se il sistema ci mette davvero nelle condizioni di farla bene, con regole chiare, raccolta semplice, informazioni comprensibili. Secondo voi qual è il problema vero? Cioè, dov'è la difficoltà? La facciamo male noi o è organizzata male? A casa vostra ci sono regole chiare o andate anche voi ogni tanto un po' a intuito, ancora in crisi certe volte perché non sapete dove va quell'oggetto lì, non sapete se quella è plastica, dove va buttata? Insomma, ci sono ancora dei dubbi e delle incomprensioni a casa vostra e nella vostra città. Che sensazione avete? Che cosa percepite? Cioè, la raccolta differenziata funziona oppure no? 348 075 80 60. Tra poco vengo da voi. Radio Subaru.

0: Ti è mai successo, Negramaro, su Radio Subasio, quando sono le 17:25, si parla di raccolta differenziata e stiamo cercando di capire voi come la gestite, perché ancora, a quanto pare, ci sono un po' di difficoltà, soprattutto abbiamo visto nella città di Torino, ma evidentemente, insomma, ancora a volte fa un po' fatica.
1: Ciao Subasio, Alessandro D'Ancona. Io
0: Ciao.
1: Cerco di curare molto bene, o quantomeno al meglio che posso, la differenziata, perché credo molto in questa cosa. A chi ha ancora difficoltà, io utilizzo un'app e mi aiuta parecchio. Praticamente tu inquadri il codice a barre e ti dice pezzo per pezzo di quella scatola, di quel barattolo, come deve andare. Io per esempio da quella non nascondo che ho scoperto che per anni ho sezionato il cartone del latte,
0: sì,
1: togliendo il tappo di plastica,
0: certo.
1: Invece con quell'app, che è gestita dall'azienda che di pulizia della nostra città, con quell'app mi ha detto tranquillamente di lasciarla così, perché la loro macchina è studiata, diciamo così, per eliminare da sola il tappo e separarlo.
0: Oh, quindi non devi fare più il sezionatore. Vedi, a volte anche ci sono delle app, sì, che possono essere d'aiuto, no? Se ancora si è un po' in difficoltà. Voi come la gestite? Come ci state dentro a questo discorso della raccolta differenziata oppure no? Vi leggo e vi ascolto tra poco. Scusa se...

0: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
5: La spesa intelligente.
6: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
7: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
8: Febal Casa, Febal Casa.
7: Più info su febalcasa.com.
9: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
10: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
11: Puoi provare Mannocist D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocist D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
12: Outmin del 25/3/2020.
13: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa?
14: One Express, anche entro le 12.
15: Gold Espresso, ore 12. One Express,
14: One Express. Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
16: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
17: Prendiamo 2 prodotti Luxury.
16: E teniamo lo scontrino.
17: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
16: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
18: Matteo!
19: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
20: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
21: Il quadrotto?
20: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi.

0: Lenny Kravitz su Radio Subasio. Mentre si parla di raccolta differenziata, voi ci state un po' raccontando com'è la situazione così a livello di percezione nella vostra città e anche nella vostra casa. Ma qual è il problema secondo voi? Perché ancora non riusciamo a stare al passo con questa cosa?
1: Sono Chiara da Poggio Mirteto.
0: Ciao Chiara.
1: Volevo dire che nella mia zona sono tanti anni già che si fa raccolta differenziata con una buona qualità. Alcuni rari prodotti sono un po' difficili da collocare e la raccolta è sempre puntuale e rigorosa. La cosa che secondo me è da migliorare moltissimo sono gli esercizi pubblici. Ci sono locali, ma soprattutto ristoranti anche famosi, insomma dei fast food famosi, in cui vedo mischiare tutto e non è una cosa corretta, nel senso lì basterebbe mettere un addetto che sa effettivamente quello che i clienti devono fare nel momento in cui svuotano vassoi e quant'altro e dividere tutto, perché non ha senso che a casa facciamo caso al vasetto di yogurt o alla pellicola e poi lì mischiano su indifferenziato, umido, plastica, eccetera eccetera. Perciò secondo me è su quello che bisogna lavorare, perché i sacchetti grandi che contengono tutto mischiato creano il disagio di non poter fare la raccolta differenziata veramente.
0: Beh, salutiamo Chiara, ringraziamola. Chiara dice effettivamente una cosa poi tutto sommato giusta: se noi a casa facciamo attenzione, se facciamo attenzione anche, e anzi a maggior ragione, gli esercizi pubblici, i fast food, i ristoranti dovrebbero fare altrettanto. Voi che cosa avete avuto modo di osservare nelle vostre città, anche nei locali pubblici appunto, nella vostra casa com'è la situazione? Dite la verità, ancora si va in crisi ogni tanto? Dubbi, perplessità? 348 075 80 60.

0: Lunedì 25 maggio alle 21. Ritorna a Radio Subasio per raccontarsi, cantare dal vivo i suoi successi e lasciarsi coinvolgere dai fan protagonisti in studio e da casa. Paola Iezzi.
1: Lo sai già che siamo noi. Illusione, siamo tristi, superstar.
0: Per partecipare a Radio Subasio Music Club.

25 maggio alle 21. Paola Iezzi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: La nostra vita, Eros Ramazzotti su Radio Subasio. Mentre si parla di raccolta differenziata, abbiamo cercato di capire voi come siete messi, se siete entrati a pieno nel discorso, perché a quanto pare ancora molti non lo hanno fatto e se nella vostra città le cose funzionano al meglio.
1: Radio Subasio, sono Amalia da Rivoli, Torino.
0: Ciao.

0: il pacchettino di carta.
1: Il discorso del tappo, che poi qualcuno prima ci diceva, esiste un'app che ti può, insomma, dare una grande mano in tal senso, e lui ha scoperto che non so adesso se in tutte le confezioni o solo alcune delle confezioni non è più necessario togliere il tappo. Insomma, basta informarsi, c'è anche la tecnologia che ci dà una mano, e l'impegno, quello sempre è necessario.

0: Public su Radio Subasio, l'informazione, breaking news di TGCom 24, sentiamo gli aggiornamenti delle 18.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Un 25enne calabrese è in isolamento, ha sintomi compatibili con l'antivirus. I suoi campioni allo Spallanzani di Roma. Federico Amaretti era a bordo del volo KLM su cui salì una delle vittime. L'OMS parla di 11 casi confermati, grave una cittadina francese. I morti restano 3. Parla Trump, tregua appesa a un filo. Teheran replica, siamo pronti a tutto, guai a chi ci invade. E minaccia di arricchire l'uranio al 90%. Il presidente USA, in partenza per la Cina, posta una foto di caccia americani che distruggono navi iraniane. Mosca attacca l'UE, vuol prolungare la guerra in Ucraina, non può mediare. La Russia esclude Bruxelles dai negoziati. Intanto continuano gli attacchi. Kiev chiede maggiori pressioni all'Unione. L'ipotesi di un faccia a faccia Putin-Zelensky è ancora lontana. Andrea Sempio, sospettato del delitto di Garlasco, è a Roma per incontrare la psicologa di parte. Così nelle intercettazioni, i video di Chiara e Alberto li ho nella chiavetta. Secondo il PM, l'amico del fratello della vittima conosceva dettagli segreti sulla violazione dei file di Stasi. Anche gli ultimi due legali rinunciano alla difesa della famiglia nel bosco. Marco Femminella e Danila Solinas parlano di divergenze insostenibili. Ad assistere Catherine e Nathan Trevaglion e ora Simone Pillon, ex senatore leghista. Il derby di Roma si giochi lunedì sera, lo dispone la prefettura. La Lega di A ricorre al TAR. La decisione sposterebbe in contemporanea i match di altre 3 squadre in lotta per la Champions. Tennis al Foro Italico, Sinner batte Pellegrino. Dardari elimina Zverev, fuori Musetti. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
5: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è traffico congestionato lungo la A21 per incidente tra lo svincolo di Feliziano e allaccio con la A26, la Genova, Voltri, Gravelluna, Toce. Per chi è diretto verso Brescia, un veicolo fermo è segnalato in Campania sulla 16 tra Avellino Est e Avellino Ovest. Per chi è diretto verso Napoli, code sulla 1 Milano-Bologna per traffico intenso all'altezza dello svincolo di Reggio Emilia. Un'ultima segnalazione che ci porta sulla statale 64 Porrettana con lavori di manutenzione tra 5 km dopo l'incrocio Vergato e 6 km prima dell'incrocio Marzabotto. ANAS ricorda, alla guida allaccia le cinture di sicurezza, il 7% degli italiani non le utilizza. Viaggia in sicurezza.
4: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
10: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
11: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
9: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
12: È
7: la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
3: Ah già, solo fango.
7: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
12: Tutti per Oro Cash.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Le 18 e 5 minuti, buona serata a tutti, ancora una volta da parte di Katia Giuliani. Insieme anche nel corso di questa ora c'è la collection Depeche Mode, Enjoy the Silence.

Beh, sono già arrivate le zanzare nelle vostre città, oppure non sono mai andate via, perché ormai mi pare di capire che tutto l'anno è buono per una punturina, così tanto per gradire. Ma esiste, non so se lo sapete, una città in cui le zanzare vanno con più piacere, ed è la città in cui noi andremo con meno piacere. Qual è questa città? Ve lo racconto tra poco su Radio Subasio. È tornato anche Francesco Gabbani, il singolo nuovo si chiama Summer.

Belle speranze, dice Fiorella Mannoia, speranze di vivere senza zanzare, un'estate senza zanzare, ma la vedo dura, perché con il caldo, e non solo con il caldo, tornano puntuali come le tasse, e anche poco gradite direi come le tasse, e secondo uno spunto che è stato rilanciato dal Sole 24 Ore esisterebbe addirittura una classifica delle città più assediate dalle zanzare. Il quadro generale, da quello che si legge, è abbastanza chiaro: le zone più colpite si trovano soprattutto al nord, complice la presenza di aree umide e corsi d'acqua, cioè il paradiso perfetto per questi esserini che nessuno ha invitato. La cosa buffa è che ogni estate ci sorprendiamo come se fosse una novità, no? Quando in realtà sappiamo benissimo come va a finire. Finestre chiuse, zanzariere, spray ovunque, ronzini notturni e quella scena umiliante in cui accendi la luce alle 3 di notte per cercarne una sola che ti sta dando il tormento. E comunque c'è una verità universale: puoi vivere nella città più bella del mondo, ma se la sera viene divorato vivo e il romanticismo dura pochissimo. Voi avete qualche rimedio segreto? No, perché insomma sarebbe utile da sapere.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: La volete una storia di quelle belle, una storia a lieto fine, una di quelle che ti strappa anche un po' la lacrimuccia, se siete sensibili? Ve la racconto tra poco, anche perché ce n'è bisogno. Ogni tanto c'è bisogno di bontà.

0: Luis Capaldi su Radio Subasio. Ogni tanto internet riesce ancora a ricordarci che non è fatto solamente di polemiche, insulti, gente che litiga nei commenti, perché a Parigi è successo questo: un cane è caduto nella Senna, poverino, nel 13° arrondissement, e appena i passanti si sono accorti di quello che stava succedendo si sono mossi tutti insieme per salvarlo. Il video mostra proprio questo: non uno spettatore ma più persone insieme che si fermano, si organizzano e in qualche modo provano a tirare fuori il povero cagnolino dall'acqua, anzi cagnolone. Le immagini hanno fatto il giro dei social e davvero vedere degli sconosciuti che per un attimo smettono di pensare ai fatti loro e si comportano da comunità è quasi commovente, cioè sembra una scena di un film e invece è verità. Ovviamente lieto fine per il cagnolone che è stato tirato fuori, e questa storia ci piace tantissimo. Su Radio Subasio c'è Ultimo.
1: Portami a sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

Segnaliamo ora un'iniziativa interessante per chi sta pensando di rinnovare il guardaroba o la propria casa. NKD celebra 20 anni in Italia con 3 giornate dedicate al risparmio. Dal 14 al 16 maggio è previsto per voi uno sconto del 30% su tutta l'offerta, che comprende

0: abbigliamento per tutta la famiglia e tutto per la casa. L'iniziativa è valida in tutti i negozi NKD e sul sito ufficiale nkd.it, dove trovate tutte le informazioni. Radio Subasio.
1: Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Non me lo so spiegare, Tiziano Ferro su Radio Subasio. Buona serata a tutti voi, ovunque voi siate. Vi accompagniamo sempre con molto piacere se siete in movimento sulle strade e autostrade italiane, anche Alex Warren.

0: mano per qui sto sotto di te.
1: Tananai veleno su Radio Subasio, l'informazione, breaking news di TGCOM 24, sono le 19.
2: Buonasera da Gerry Romano. Teheran minaccia Trump. Uranio al 90% se riprendono gli attacchi USA. L'arricchimento raggiungerebbe il grado bellico in caso di nuovi raid. Intanto, secondo la Casa Bianca, il cessate il fuoco ha l'1% di possibilità di resistere. Con 93 sì e nessun no, il Parlamento israeliano ha istituito un tribunale militare speciale per processare i palestinesi accusati del massacro risalente al 7 ottobre 2023 in un festival musicale. L'accusa è di genocidio, prevista la pena di morte. Mosca attacca l'UE, vuol prolungare la guerra in Ucraina, non può mediare. La Russia esclude Bruxelles dai negoziati. Intanto continuano gli attacchi. Kiev chiede maggiori pressioni all'Unione. L'ipotesi di un faccia a faccia Putin-Zelensky è ancora lontana. Un 25enne calabrese è in isolamento, ha sintomi compatibili con l'antivirus. I suoi campioni allo Spallanzani di Roma. Federico Amaretti era a bordo del volo KLM su cui salì una delle vittime. L'OMS parla di 11 casi confermati, grave una cittadina francese. I morti restano 3. Andrea Sempio, sospettato del delitto di Garlasco, è a Roma per incontrare la psicologa di parte. Così nelle intercettazioni, i video di Chiara e Alberto li ho nella chiavetta. Secondo i PM, l'amico del fratello della vittima conosceva dettagli segreti sulla violazione dei file di Stasi. Tennis, al Foro Italico Sinner batte Pellegrino, Darderi elimina Zverev, fuori Musetti. Il derby di Roma si giochi lunedì sera, lo dispone la prefettura. La Lega di A ricorre al TAR, la decisione sposterebbe in contemporanea i match di altre 3 squadre in lotta per la Champions. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
6: Una buona serata ad Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Maltempo tra domani e giovedì a causa di due diverse perturbazioni, in particolare domani tempo in prevalenza soleggiato solo in Sicilia, nuvole altrove nel corso del giorno, rovesci temporali sparsi praticamente su tutte le regioni centrali, il sud peninsulare e la Sardegna. Per quello che riguarda le temperature, massime quasi dappertutto in diminuzione e in generale al di sotto delle medie stagionali, fatta eccezione per l'estremo sud e le isole maggiori. Per ulteriori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
7: Radio Subasio.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile.

0: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
1: Matteo!
2: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: 19:04 minuti, buona serata a tutti. Questa è Radio Subasio, pronti per stare insieme anche nel corso di questa ora, pronti anche per la collection. C'è Ivano Fossati, la costruzione di un amore.

Pinguini tattici nucleari su Radio Subasio a Firenze. Non so se avete avuto modo di vederlo sui giornali, anche sui social. L'ultima trovata acchiappaturisti avrebbe le orecchie a punta, il pelo blu e il faccione da cartone animato, per intenderci. È un pupazzo gigantesco, un pupazzo di Stitch, avvistato in centro storico tra Ponte Vecchio e Piazza della Repubblica. Fin qui sembrerebbe il solito intrattenitore di strada un po' invadente, no? Però il punto è che secondo le segnalazioni, sono state rilanciate anche dai giornali, dai quotidiani locali, dietro il costume potrebbe esserci non solo uno che chiede soldi con un piattino, ma anche un possibile diversivo per distrarre bambini e turisti, mentre eventuali complici borseggiano le persone. Quando i vigili del fuoco sono arrivati per un controllo, il finto Stitch si sarebbe già dileguato, probabilmente avvisato in tempo. Quindi insomma la storia diventa sicuramente meno folcloristica, no? Più concreta, perché il problema non è il pupazzone in sé, ma tutto quello che può succedere mentre la gente ride, si ferma, scatta foto e sostanzialmente abbassa la guardia. Insomma, altro che magia Disney. Qui il rischio è che la favola finisca col portafoglio che sparisce, e in quel caso lì non è esattamente una bella favola, non è una favola a lieto fine. Ecco, c'è Paola Iezzi stessa.

0: Vasco Rossi, signorita, su Radio Subasio, quando sono le 19.24, martedì 12 maggio. Io, come sempre a quest'ora, vi chiedo un po' di, se vi va, di farmi un po' il bilancio di questa giornata positiva, negativa, come è andata o come sta ancora andando, se siete alle prese ancora con doveri, impegni, eccetera. L'augurio è quello che invece siate già entrati nel mood del relax serale. Naturalmente grazie perché avete scelto in questo mood la nostra compagnia, la musica di Radio Subasio, che comunque vi accompagna in ogni circostanza, sempre e comunque. C'è Elodie, ok, respira.
1: E se mi cerco, penso che cosa vorrei.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Anche a voi piacciono le storie d'amore, le storie insomma di sentimentali, no? Da guardare in TV o sui social. E ci sono alcune storie che sono anomale, strane assai. Ne parliamo

voice over enfatici e storie assurde che funzionano proprio perché sono immediate, sono surreali e tecnicamente neanche così sofisticate poi, in certi casi. Quindi il loro punto di

è che questo trend apre anche una domanda un po' più seria, cioè se bastano video così per catturare l'attenzione soprattutto dei più giovani, insomma non è proprio un bel segnale. In pratica, invece di leggere un bel libro, per esempio, stiamo lì ore a guardare un avocado e una pesca in crisi di coppia. Cioè, la domanda è: ma è tutto ok?

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

messo via Ligabue su Radio Subasio quando sono le 19.52. L'importante è che voi non ci mettiate via mai, né adesso né mai, anche perché non è finita. Tra poco, dopo l'informazione, ritorna l'appuntamento che aspettate della sera, quello in cui avete la possibilità, o meglio qualcuno di voi ha la possibilità, di ascoltare le tre canzoni più significative della propria vita, una via l'altra, senza alcuna interruzione. Naturalmente parliamo del 3 per te.

0: Francesco Renga su Radio Subasio ci porta l'informazione Breaking News di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 20.
1: Buona serata da Federica De Boni. Muro contro muro tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente Trump in partenza per Pechino starebbe valutando ulteriori opzioni militari. Teheran avverte se riprende la guerra arricchimento dell'uranio al 90%. I campioni biologici del 25enne calabrese che si trovava a bordo dello stesso volo KLM sul quale c'era anche la donna poi deceduta per l'antivirus saranno trasferiti all'ospedale Spallanzani di Roma. Il giovane resta in isolamento a casa. L'OMS 11 casi confermati. Il delitto di Chiara Poggi per i PM di Pavia Andrea Sempio, nuovo indagato, non passò per caso davanti alla villetta di Garlasco dopo l'omicidio nel 2007. Il suo legale e i nostri tecnici sono al lavoro su 5 consulenze. Il 38enne oggi a Roma per una perizia psicologica. Accoltellato perché ha difeso una collega, gravissimo, un ragazzo di 23 anni. I fatti a Prato la scorsa notte. I due responsabili avrebbero prima molestato la donna, poi tentato di rapinarla. Rintracciati e fermati, uno è minorenne. Sarebbe stato lui a sferrare la coltellata. La crisi della Electrolux. Il governo convocherà il 25 maggio azienda, sindacati e regioni. Lo anticipa il ministro Urso. Il colosso di elettrodomestici ha annunciato il taglio di 1700 posti in tutta Italia e la chiusura della fabbrica in provincia di Ancona. Tennis agli internazionali di Roma. Sinner passa ai quarti, vince il derby azzurro con Pellegrino in due set. Impresa di Darderi batte Zverev che crolla nel terzo set. Calcio, la Coppa Italia, il presidente Mattarella riceve al Quirinale Lazio e Inter che domani all'Olimpico si contenderanno il trofeo. Giovanni Malagò avrebbe sciolto la riserva, domani mattina presenterà la sua candidatura alla presidenza della FIGC. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: Questa la situazione su strade e autostrade in Lombardia lungo la tangenziale est di Milano, code a tratti per traffico intenso tra lo svincolo Linate e allacciamento con la tangenziale nord del capoluogo lombardo verso lo svincolo Lecco, in Liguria sulla 10 perdita di carico tra Varazze e Celle Ligure verso Ventimiglia, perdita di carico anche sul tratto Umbro-Toscano della 1 tra Chiusi, Chianciano e Fabro verso Roma, veicoli scortati per il maltempo in Puglia tra Bitonto e allacciamento Bari Nord sulla A14, raccordo per la tangenziale in direzione Taranto. Ultima segnalazione dalla A2, l'autostrada del Mediterraneo con veicoli in avaria allo svincolo Rogliano Grimaldi verso l'allacciamento Fisciano. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
7: La spesa intelligente!
8: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
9: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
8: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
10: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Matteo!
16: Matteo!
12: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
13: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
15: Aiuto, cadiamo!
13: O ti senti ACT?
16: Oh, che forza!
13: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
17: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
0: Buona serata a tutti su Radio Subasio, prontissimi anche stasera. Tra poco ritorna il 3 per te, suoneremo le canzoni più significative della vita di qualcuno di voi, la collection, subito.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Ed eccolo il 3 per te, ed eccole che arrivano le canzoni più significative della vostra vita. Stiamo per conoscere il protagonista o la protagonista di questa sera, colui o colei che ha scelto le tre canzoni che stiamo per ascoltare una dietro l'altra, senza alcuna interruzione, poiché lo facciamo tutte le sere. Per qualcuno di voi questo è anche il momento giusto, se volete partecipare anche voi, richiedete le tre canzoni che volete ascoltare. 075 80 60, se volete chiamare la nostra app che è a vostra disposizione, potete prenotarvi anche lì cliccando dove c'è scritto 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60, come ha fatto lei, la protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Alice.
0: Città:
2: La Spezia.
3: Dopo il congresso di Vienna, la burocrazia decise di togliere l'articolo. Gli spezzini decisero di andare contro questa scelta, tanto che dagli anni 30 venne ufficialmente proclamata La Spezia.
0: Età:
2: 43.
0: Cosa fai nella vita?
2: Cameriera.
4: Tu eri la camarera de mi amor.
0: Segno zodiacale:
2: Sagittario.
0: Mare o montagna?
2: Mare.
0: Cosa ti piace fare quando rimani a casa?
2: Rilassarmi.
5: Se mi rilasso, collasso, mi manca l'aria e l'allegria.
0: Il tuo vizio peggiore?
2: Caffè.
0: Non sopporti le persone che
2: sanno tutto loro?
6: Io ho ragione, ho sempre ragione. Quando ho ragione, ho ragione. Quando ho torto, potevo aver ragione. Quindi ho ragione, perché potevo avere torto.
0: Il film più bello?
2: Twilight.
0: Quale superpotere vorresti avere?
2: L'invisibilità.
7: Cosa mi succede?
8: Stai scomparendo. Ti vedo a malapena. I raggi hanno alterato la sua struttura atomica. Può rendersi invisibile.
0: Il regalo più bello che hai ricevuto?
2: Miei figli.
9: Ah, che giorno felice per una madre.
0: Tre persone che vuoi salutare?
2: I miei figli, il mio compagno e i miei genitori.
0: Le tre canzoni della tua vita?
2: Marco Mengoni, Due vite, Ed Sheeran, Perfect, Giorgia, Girasole.
0: Radio Subasio, 3 per te.

0: 3 per te su Radio Subasio.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Ed Sheeran, Perfect, su Radio Subasio. A chiudere il 3 per te di Alice di La Spezia. Alice ha scelto le tre canzoni appena ascoltate, una via l'altra, senza alcuna interruzione. C'erano anche Marco Mengoni, Due Vite, prima ancora Giorgia, Girasole. Domani sera chi toccherà di voi, chi avrà la possibilità di ascoltare le tre canzoni più importanti della propria vita, lo scopriremo domani sera. Voi intanto prenotatevi e richiedete le tre canzoni che volete ascoltare. 07 580 60 se volete chiamare. La nostra app naturalmente vi dà la possibilità di prenotarvi anche per il 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
5: Febal Casa, Febal Casa.
4: Più info su febalcasa.com.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Vacanza! Concerto! Fiorafio! Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
10: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
11: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
12: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
13: Outmin del 25/3/2020. 26.
14: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
15: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tanti offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
16: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
17: Prendiamo due prodotti Luxury.
16: E teniamo lo scontrino.
17: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
16: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
18: 20 anni insieme a te, NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
19: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
20: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Quanto ci piacerebbe sapere la formula della felicità, se mai esistesse una formula esatta, se mai esistessero degli ingredienti precisi, ma quanto ci piacerebbe? Beh, forse qualcuno ce l'ha svelata questa formula, ne parliamo tra poco su Radio Subasio. Buona domenica, safe.

su Radio Subasio c'è un articolo che ci dice che gli scienziati avrebbero individuato un equilibrio quasi matematico per essere felici. Ve lo dico, fino a 6 ore di lavoro al giorno, 6 ore con la famiglia, 2 con gli amici, 2 di attività fisica, un tragitto di appena 15 minuti e solo 1 ora al giorno dedicata ai dispositivi digitali. Ora, già letta così, viene da pensare che più che una formula della felicità sembra l'agenda di una persona che non ha figli, che non ha imprevisti e soprattutto che vive in un universo parallelo, perché non è così fattibile questa formula. Sì, quelli che vivono in quell'universo parallelo forse ci riescono.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Zucchero, indaco dagli occhi del cielo su Radio Subasio. Tra pochissimo arriva Roberta Reversi, pronta ad accompagnarvi sino alla mezzanotte. Alle 22:30 torna anche per un'ora d'amore subito Blanco con Elisa.

0: di informazione, le breaking news di TGCom 24, tutti gli aggiornamenti delle 21.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Oggi l'Iran per la prima volta ha minacciato esplicitamente di puntare la bomba nucleare se dovesse ricominciare la guerra con Stati Uniti e Israele. Una delle opzioni in caso di un altro attacco potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90%, dicono da Teheran. Ne discuteremo in Parlamento, ha avvertito il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale iraniana, Rezaei. Cambiamo argomento. Dopo che gli ultimi passeggeri sono stati evacuati, la nave da crociera Ondios, dove si è sviluppato il focolaio di antivirus, è diretta verso Rotterdam, dove sarà bonificata. L'Organizzazione Mondiale della Sanità fa intanto un bilancio del contagio. I casi sospetti sono 11 in totale, 9 quelli di positività accertata. A Roma, lo Spallanzani, in test del marittimo 25enne già in quarantena e del quale occorre verificare la positività. Negativo invece il paziente sudafricano che è in isolamento a Padova. Il nostro Ministero della Salute alza il livello di allerta ma sottolinea che la situazione è di assoluta tranquillità. Ora all'omicidio di Garlasco, i magistrati di Pavia convinti che Andrea Sempio non passò per caso. Davanti alla villetta dei Poggi il giorno dell'omicidio, il 13 agosto 2007, la strategia dei legali di Sempio si affida a 5 perizie, una riguarderà la personalità dell'indagato. Cambiamo argomento. Dalla Francia, a Cannes si è aperta la 79esima edizione del Festival del Cinema. Primo film la commedia favola Venue Electrique, firmata da Pierre Salvadori. Palma d'onore a Peter Jackson, regista della saga dei Signore degli Anelli. Chiudiamo con il calcio. La prefettura della capitale conferma che Roma-Lazio non si potrà giocare domenica alle 12.30 e fa slittare il derby a lunedì alle 20.45. La Lega Calcio protesta, pensa al ricorso al TAR, ma posticipa intanto anche le altre gare di Napoli, Juventus, Milan e Como. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
5: La spesa intelligente!
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
10: Tutti per Orocash.
11: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
0: Eccoci di nuovo insieme anche per questa serata di martedì 12 maggio. Bentrovati da Roberta Reversi nella collection delle 21. Un grande Antonello Venditti con Ogni Volta.

Ogni volta che ascoltiamo questa canzone incominciamo a pensare a quello che stavamo vivendo nel lontano 1995, noi che siamo un po' più grandicelli. E lui, insomma, Antonello Venditti, ha segnato la nostra gioventù, ma non solo, molti momenti importanti della nostra vita, della vita di tutti noi, con le sue canzoni meravigliose. Questa era la collection delle 21. Ben trovati da Roberta Reversi. Anche per questo martedì sera staremo insieme fino a mezzanotte, come di consueto, e anche per questo martedì sera avremo 3 ore di buona musica fino alle 10:30. Quella bellissima di Radio Subasio dalle 10:30 a mezzanotte, con Per un'ora d'amore, la vostra musica, quella emozionante che scegliete voi con il vostro cuore. Quindi ricordatevi il numero magico, che è il 348 075 8060. Vi servirà non solo per essere protagonisti di Per un'ora d'amore, ma anche per partecipare alla conversazione che faremo tra pochissimo, andando a sondare, come facciamo ogni sera sistematicamente, quello che riguarda il rapporto sentimentale, il rapporto di coppia, l'emozione, insomma tutto quello che poi potrà fungere da prequel, diciamo così, a Per un'ora d'amore. Questa sera di che cosa parliamo? Ve lo dico, non lo so, vi tengo con la suspense, ma no, non sono così cattiva, dai, parliamo della fiducia biologica. Che cosa sarà mai? Approfondiremo fra pochissimo. Voi continuate a ricordare questo 348 075 8060. Intanto io vi regalo questa versione magica dei Modà, quel sorriso in volto.

Irama con Tu No su Subasio. E allora a questo punto parliamo un po' di che cosa sia questa fiducia biologica. Non è una cosa semplice da spiegare, ma sono sicura che l'hanno provata in molti, anzi direi tutti. Le palpebre cedono nel momento più bello? Inutile colpevolizzare il partner o noi stessi perché abbiamo sonno. Addormentarsi tra le braccia di qualcuno è il segnale definitivo di fiducia biologica. Cioè, quando siamo con una persona che ci fa sentire al sicuro, il nostro sistema nervoso passa dalla modalità allerta, iperveglia, a quella di recupero. La scienza conferma che non è solo una sensazione, la vicinanza di un compagno o di una compagna stabile può ridurre i livelli di cortisolo nel sangue fino al 36%. Ed ancora, esporsi al profumo di chi amiamo migliora l'efficienza del riposo con un effetto simile a quello della melatonina. In pratica, stare al fianco di chi ci è più caro al mondo e tra i sonniferi naturali più potenti. Succede anche a voi? Chi è il primo a crollare sul divano? O questa cosa vi disturba un po'? Fateci sapere la vostra opinione o la vostra esperienza, che sono sicura avrete vissuto in questo caso. 348 075 8060 su Subasio. Intanto Coldplay con Talk.

Sono anch'io 883 su Subasio, già le 21:28. E allora c'è qualcuno che ci dice la sua al 348-075-8060 sulla sfiducia biologica. E allora dice Lucio di Trieste: amo talmente la mia compagna che faccio delle figure che non vi dico di che cosa si sta parlando questa sera. La fiducia biologica è praticamente esporsi il nostro corpo, ecco, che non è più in stato di allerta quando siamo vicino ad una determinata persona di cui abbiamo grande fiducia, che amiamo, insomma una persona importante per noi. Riusciamo ad addormentarci vicino a quella figura perché insomma ci ispira questo senso di tranquillità. E allora c'è Lucio che dice: delle figure, posso immaginare la tua ragazza che si mette in gingheri carina per te, che ti aspetta, tu arrivi e ti addormenti. E vabbè, oh ragazzi, è amore anche quello, eh? E non è un amore disperato come quello di Achille Lauro, no. Okay,

0: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
1: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
2: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
3: E le focaccine ai piselli della Romagna?
4: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai.

Stiamo parlando dunque della fiducia, dell'amore, di tutto quello che riguarda un rapporto e che riguarda praticamente, com'è che l'abbiamo chiamata, la fiducia biologica, cioè quello stato di modalità allerta e perveglia che diventa recupero, perché ci fidiamo moltissimo della persona che ovviamente sta insieme a noi, quindi non siamo più in iperveglia. Vi succede anche a voi? Succede anche a casa vostra? Chi è il primo a crollare sul divano? O questa cosa comunque non vi piace, perché voi siete già diciamo in una modalità completamente diversa da quella del sonno, e invece il o la vostra partner cade così, crolla, e questo è quello che risulta un po' da diversi messaggi che sono arrivati al 348 075 80 60. Questa cosa che lui o lei crolla sul divano quando invece voi avreste voglia di sbaciucchiarvi un po', secondo molti dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici è una cosa che infastidisce. 348 075 80 60, diteci quello che pensate a questo numero con un vocale, con un messaggio.

0: Lunedì 25 maggio alle 21. Ritorna a Radio Subasio per raccontarsi, cantare dal vivo i suoi successi e lasciarsi coinvolgere dai fan protagonisti in studio e da casa. Paola Iezzi.
1: Lo sai già che siamo noi, illusione, siamo tristi, superstar.
0: Per partecipare a Radio Subasio Music Club.

0: 25 maggio alle 21. Paola Iezzi, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.
1: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: C'è proprio ragione, Rabe De Palo, tutto dipende da qualcosa, magari da con chi siamo o non siamo per questo discorso sulla fiducia biologica. E beh, insomma, io non so se voi siete d'accordo o no, ma praticamente la fiducia biologica è praticamente addormentarsi tra le braccia di qualcuno, è il segnale definitivo perché il corpo di una persona ci fa sentire al sicuro e il nostro sistema nervoso passa dalla modalità allerta iperveglia a quella di recupero. E allora voglio sentire un po' le vostre opinioni. 348 075 80 60.
1: Nella coppia sono io quella che si addormenta per prima sul divano. Generalmente quando sono dal mio ragazzo ho un'autonomia che arriva al massimo fino alle 10:30 e poi crollo. Mentre quando sono a casa mi ci vuole un sacco per addormentarmi, quindi sì, è decisamente la mia melatonina lui. Buona serata, Elisabetta da Lucca.
0: Simpatica la nostra Elisabetta che ammette tranquillamente che il suo ragazzo è la sua melatonina. Non so quanto sia contento lui, Elisabetta. Su Basio intanto si prosegue, fra pochissimo l'appuntamento con l'informazione. Intanto a proposito di amore e amare c'è lei, Laura Pausini, con questo pezzo che si chiama proprio Ritorno ad amare. Mare.

0: 22 in punto e su Subasio torna l'informazione, breaking news di TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Allo Spallanzani di Roma i test del marittimo 25enne calabrese già in quarantena, del quale occorre verificare la positività all'antivirus. Negativo invece il paziente sudafricano che è in isolamento a Padova. Intanto il nostro Ministero della Salute alza il livello di allerta nel paese, ma sottolinea che la situazione è di assoluta tranquillità. La nave da crociera Ondius, dove si è sviluppato il focolaio di antivirus diretta verso Rotterdam, dove sarà bonificata. Ieri lo sbarco degli ultimi passeggeri e dell'equipaggio a Tenerife. Dalla nave l'Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che i casi sospetti sono 11 in totale, 9 quelli di positività accertata. Medio Oriente, l'Iran minaccia di puntare alla bomba nucleare se dovesse ricominciare la guerra con Stati Uniti e Israele. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale Rezaei fa sapere che una delle opzioni in caso di un altro attacco potrebbe essere anche l'arricchimento dell'uranio al 90%. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina con l'Iran, è quanto ha detto Donald Trump, ribadendo di essere contento di andare a Pechino, dove troverà ad accoglierlo il presidente Xi. Sarà un viaggio straordinario, aggiunto il presidente americano. Lo sport: Giovanni Malagò ufficializza la sua candidatura alla presidenza della Federcalcio. L'ex numero uno del CONI depositerà domani la sua candidatura a Malagò dopo il sì della Serie A, aggiunto in serata anche l'appoggio della Lega di B. Il tennis: in chiusura due gli italiani ai quarti degli internazionali d'Italia. Sinner ha regolato in 2 set la sorpresa a Pellegrino. Darderi ha avuto la meglio sul numero 2 del seeding Zverev in 3 set. Musetti sconfitto invece da Ruud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Irene Grandi torna dal vivo con Fiera di Me 2026, il nuovo tour estivo che attraverserà con Radio Subasio Festival e piazze di tutta Italia. Un concerto potente, emozionante, tutto da cantare, con una delle voci più amate della musica italiana. Sul palco, insieme alla sua band, Irene porterà i grandi successi che hanno segnato la sua carriera e le canzoni di Oro e Rosa, il suo ultimo album. Scopri tutte le date su internationalmusic.it.
0: Ancora una buona serata da Roberta Reversi nella collection delle 22, Turn Your Love Around, il grande George Benson con un successo del 1981.

Marco Masini, allora ciao. No, scusate, stavo sorridendo perché c'è un nostro amico simpaticissimo, Fabrizio di Genova, che ci dice a proposito di allora ciao. Allora ciao nel senso, scusami Chiara, mi è presa la classica botta di sonno, ti amo tantissimo, questa è una dimostrazione di quanto io ti amo, ma adesso mi addormento sul divano e lei ci rimane male perché non riescono mai a vedere la fine di un film insieme. Questo si chiama fiducia biologica, signori miei. Eh sì, succede anche a casa vostra. Che cos'è la fiducia biologica? E addormentarsi tra le braccia di qualcuno. Segnale definitivo di fiducia biologica quando siamo con una persona che ci fa sentire al sicuro. Il nostro sistema nervoso passa dalla modalità allerta, cioè per veglia, a quella di recupero, e quindi ci lasciamo andare tranquillamente. Possiamo dormire sereni perché siamo vicini a una persona di cui abbiamo estrema fiducia e che amiamo profondamente. Quindi, cari signori o signore che rimanete svegli, non ve la prendete. È un segnale d'amore anche quello. Fabrizio Moro a questo punto arriva con questo suo ultimo lavoro che si chiama Niente da perdere, ce l'ascoltiamo insieme.

0: e se non mi vuoi bene più, Pino Daniele, come no, se si addormenta vicino a voi, tranquillo, beato, e anche al femminile, questa cosa, vi vuole bene, vi ama da impazzire. Sentiamo ancora un'altra storia di vita vissuta su questo argomento molto molto carino della fiducia biologica, cioè quando siamo con una persona che ci fa sentire al sicuro, il nostro sistema nervoso passa dalla modalità allerta a quella di recupero e magari ci addormentiamo anche.
1: Sono Maria D'Aprilia. Per quanto riguarda il discorso di chi crolla prima per sul divano, noi abbiamo un'età, quindi mio marito è quello che crolla prima, ma non perché mi dà fastidio per sbaciucchiarsi, perché ormai è passato da un pezzo lo sbaciucchiamento tra noi, però è che lui russa e a me dà molto fastidio mentre guardo la TV.
0: E ci credo, cara amica. Beh, questo non è proprio un segno di carineria nei tuoi confronti, perché se uno russa dà fastidio, dai, tu diglielo, lo svegli con quello sbaciucchiamento magari che avevate una volta. Che ne dici? Michael Bublé, per creare la giusta atmosfera, questo è il suo successo, Close Your Eyes.

0: Che brutto sogno. Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
1: Drontal. Da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
2: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
3: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
1: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
4: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Siamo pronti dunque ad esaudire le vostre richieste, le vostre scelte, che sono quelle che derivano dal cuore, ovviamente, in Per un'ora d'amore. Questi 90 minuti che sono assolutamente dedicati ai vostri sentimenti, alle vostre emozioni, insomma tutto quello che vi viene da dentro, con sincerità, con semplicità. E allora avete a disposizione questi 90 minuti da sfruttare, perdonatemi il termine, con i vostri vocali, con i vostri messaggi da inviare al 348 075 8060, con le vostre prenotazioni da fare attraverso l'app di Radio Subasio, che vi mette a disposizione un form dedicato proprio a Per un'ora d'amore, e anche con un indirizzo, ricordatelo bene, redazione@radiosubasio.it, se avete voglia di condividere la vostra storia più bella, più importante con noi. Dunque, mi sembra di aver ricordato tutto. Ah no, ecco, c'è un altro particolare, anche questo molto importante, e cioè, se non vi viene in mente la canzone giusta per il vostro amore, noi vi aiutiamo. Andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore e ci troverete senz'altro il pezzo che fa per voi. Intanto al nostro 348 075 8060 il vocale molto dolce di questo caro amico.
1: Buonasera, sono Alessandro da Guidonia, il rientro a Manziana dalla mia compagna. Dopo una giornata stressante non vedo l'ora di rientrare a casa e stare con la mia compagna Stefania. Vorrei dedicargli una canzone d'amore, Ed Sheeran e Andrea Bocelli, Perfect Symphony. Ti amo, amore mio, sei speciale per me.

Lui, beh, è lui, Sal Da Vinci, l'amore è tu in Per un'ora d'amore, 22:41 e al nostro 348-075-8060 il messaggio di Federica di Tuoro sul Trasimeno. Lei scrive: oggi è il compleanno del mio ragazzo e vorrei fargli tanti auguri dedicandogli la canzone Il regalo più grande di Tiziano Ferro. Un abbraccio fortissimo, ancora auguri amore mio e ricordati, amor vincit omnia.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E di dolce,

Please forgive me, I can't stop loving you. Ma che belle queste parole. Bryan Adams in Per un'ora d'amore, mentre scorre veloce il tempo troppo. Non siete d'accordo con me? Quando la musica è bella vorreste che durasse per l'eternità. E comunque abbiamo altra bella musica, e questo grazie alle richieste, alle scelte musicali che ci arrivano, che continuano ad arrivare al 348 075 8060 e attraverso l'app di Radio Subasio. C'è ad esempio Consuelo di Roma che scrive a Roby: vorrei dedicare una canzone ad un uomo speciale da poco diventato il mio ex. Voglio augurargli una vita piena di soddisfazioni professionali, perché le merita tutte, accanto ad una donna meno complicata. Con amore, la tua Zavorrina. Una canzone? Beh, certo, una canzone per te di Vasco Rossi.

Caro Roberto Vecchione, con queste sue canzoni che dicono tutto, mi manchi, bellissima. Siamo già alle 22:58 e siamo pronti a dedicare tempo e spazio alle vostre storie d'amore. Ricordo che potete inviarle a redazione@radiosubasio.it oppure al numero 348 075 8060 con un messaggio o con un vocale, come preferite. Questa sera c'è Gianfranco di Ostia che ci apre il suo cuore e ci racconta la sua storia con Elisa. Soprattutto un momento particolare, un momento che è rimasto impresso nella sua mente, un momento che è rimasto impresso nel suo cuore perché ha contato molto. Ci racconta che loro due si incontravano ogni martedì su una stessa panchina. Era un po' un rito tra il profumo del caffè da sporto e il rumore dei tram che passavano. Erano due pianeti che avevano finalmente trovato la stessa orbita. Un pomeriggio, mentre guardavano le foglie di platano che cadevano come coriandoli, lui le aveva preso la mano e aveva tracciato delle linee invisibili sul suo palmo. Le aveva anche detto: sai, a volte ho paura. Glielo aveva sussurrato quasi per non farsi sentire, paura che tu possa trovare un posto dove la luce è più bella, dove tutto è più semplice senza di me. Lei aveva sorriso, si era voltata a guardarlo con quella dolcezza che sapeva di qualcosa di buono e aveva risposto: il punto non è dove vado, ma chi porto nei pensieri. E gli aveva stretto le dita forte: la luce non è mai bella se non ho qualcuno a cui dire guarda, guarda la luce. E in quel silenzio lui aveva capito che non servivano promesse eterne, ma solo quei piccoli, immensi spazi condivisi su una panchina sbiadita. C'è una canzone che parla di loro, è di Anna Oxa, Senza di me.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
1: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
2: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
3: Aiuto, cadiamo!
2: O ti senti ACT?
4: Oh, che forza!
2: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.

0: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Per un'ora d'amore con Subasio.
4: Siamo già alle 23 e 5 minuti e siamo in compagnia della vostra musica, delle vostre storie, storie vere, storie vissute, delle frasi bellissime che il vostro cuore sa ispirarvi. E a proposito di musica, come vi dicevo prima, le scelte musicali sono veramente incredibili, ci mettete tutto il sentimento che provate per la persona a cui le dedicate, questo si sente veramente. 348 075 8060, il numero a cui inviare i vostri messaggi e i vostri vocali, e poi c'è l'app di Radio Subasio per prenotare la vostra canzone del cuore, sia per questa sera che per una delle prossime serate. Intanto c'è Flavio di Salerno che scrive a Maria: a volte sai, amore, non ti riconosco, che cosa è cambiato fra di noi? E le dedica Renato Zero: dimmi chi dorme accanto a me.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Questa è la balorda nostalgia di Olly, che tanto amiamo, è finita proprio per questo in Per un'ora d'amore. Alle 23.15 anche la dedica da parte di Federica di Roma, che scrive: vorrei dedicare a mio marito Guido quel filo che ci unisce di ultimo, perché è un uomo raro. Ti amo, tua moglie Fefè.

Certo adesso guardati, tu sei diversa. In crisi con il mondo, no, sei a con te stessa. Io so che cosa senti quando guardi il mare. Lo associ al tuo dolore che non ha una fine. E certo adesso parlami, ti sto ascoltando. Mi piaci perché butti i tuoi piedi nel fango. Ma senza la paura che ti guardo male. Tanto sai che è tutto un gioco e vince chi sorride.

0: con Subasio.
1: Sono sicuro che se non ti conoscessi e tu arrivassi ora all'improvviso, mentre me ne sto qui a non fare niente, immerso nella strada, se non ti conoscessi, dicevamo, e non avessi mai detto ti amo, mai a nessuna donna prima d'ora, per imbarazzo o perché non c'era. Se non ti conoscessi e a un certo punto, mentre distrattamente guardo avanti, così come si fa, sovrappensiero, e tu passassi ora

Se tu apparissi ora come sei, con quel tuo modo di guardare netto, coi tuoi capelli che come un sipario si aprono soltanto a chi ha il biglietto, io nuovamente ancora un'altra volta mi sentirei così come mi sento.

Vi ho dato in per un'ora d'amore, ti muovi. Ancora buon martedì sera da Roberta Reversi al 348 075 80 60 da Diana di Como per Sandro. Che cosa avrebbe fatto la tua stellina se tu non fossi diventato il mio cielo, amore mio? Ecco perché gli dedica Piccola stella senza cielo, Ligabue. Cosa?

0: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
1: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
2: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
3: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo Fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
4: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
5: Prendiamo 2 prodotti Luxury.
4: E teniamo lo scontrino.
5: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
4: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Per un'ora d'amore con Subasio.
10: E prosegue il nostro appuntamento con Per un'ora d'amore su Subasio con la compagnia di Roberta Reversi fino a mezzanotte, già le 23.35, ma noi procediamo spediti, tranquilli, perché abbiamo ancora quasi una mezz'ora per esaudire le vostre richieste. 348 075 80 60 c'è Tiziana di Roma per Ezio. Quando mi vedi triste e infelice, prendimi fra le tue braccia, amore mio. E gli dedica questa canzone di Giordana Angi, Stringimi più forte.
11: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore. Come sicuro.

0: Di Adele con questa sua Easy on Me, e siamo arrivati vicini alla mezzanotte, 23:47, ma continuiamo con le vostre dediche, con le vostre scelte musicali al 348-075-8060. Anche un'altra amica della notte.
1: Ciao Radio Supasio, sono Monica da Roma, sto rientrando dal mio turno serale di lavoro e mi piacerebbe ascoltare Abbracciami e dedicarla a un amore che oggi non c'è più ma che è rimasto nel mio cuore, Vincenzo. Grazie.

0: chi sei.
1: Per un'ora d'amore con Subasio.
2: Guardami, toccami, stringimi, regalami un istante. Tra quelli nostri più intensi, un attimo importante. Fammi sorridere, abbracciami, rendimi felice. Come quell'uomo che ama, ma che non lo dice. Le parole sono come le nuvole.

silenzio che rompe nel buio mi rende felice, come un pittore finita la tela, sporco di

0: fra quelli nostri più intensi, un attimo importante.
1: Un attimo importante, Alex Britti, e con lui abbiamo raggiunto le 23:59, arriveremo alla mezzanotte insieme a Sade, Smooth Operator. Io intanto vi saluto con un pensiero di Alda Merini. Chi si nasconde nella tenerezza non conosce il fuoco della passione. Da Roberta Reversi, buonanotte.

Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio. Richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox. Prenotare il tuo 3 per te. Scegliere la tua canzone d'amore. Riascoltare le nostre interviste. Leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per qui sto sotto di te.
1: Radio Subasio
2: è uno di quei